0: Buongiorno bambini, è il vostro capitano che vi parla dal bastimento. Viaggiamo ad una velocità di 15 nodi di vento, mare, un po' di pioggia e anche un po' di dolore. Oggi faccio un po' fatica a parlare, come potete sentire, perché ho un dolore ad un dente. Deve essere il dente del giudizio, che poi i denti del giudizio sono gli ultimi che spuntano, ma andrò dal mio dentista che mi farà passare tutto quanto. A proposito di denti e dentini, sapete che quando cade un dentino da latte porta fortuna? Secondo me a qualcuno di voi in questo preciso momento dondola un dentino da latte. Un messaggio sul bastimento, sentiamo chi è.
1: Ciao Lorenzo, sono Gioacchino, mi dondola un dentino. Quando mi cade lo posso portare nel bastimento?
0: Ma certo che sì! Grazie Gioacchino, qui sul bastimento portiamo di tutto!

Sentito come dondola questo dentino? E comunque volevo dirvi che sarà l'aria di mare e del bastimento, ma a me il dolore è passato. Un abbraccio a tutti voi, un saluto a Natalia sul ponte di regia e il vostro capitano vi aspetta sempre qui sul bastimento 1, 2, 3, Stella. A presto!

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Buongiorno a tutti, sono Giovanna Giacomini, pedagogista, formatrice e ideatrice dell'approccio pedagogico Scuole Felici. Oggi sono davvero felice di essere qui per raccontarvi il mio nuovo libro illustrato che si intitola La ricetta per fare un papà. È un libro che nasce certamente dal mio lavoro come pedagogista, ma anche da qualcosa di molto personale, perché dentro questa storia ci sono dei pezzi della mia vita, del mio percorso come mamma, domande, paure e riflessioni che mi hanno accompagnato negli anni, e in qualche modo questo libro ha trovato delle risposte. La protagonista si chiama Alba, ha 5 anni, e attraverso il dialogo con la nonna Tramonto cerca di capire che cosa significhi davvero essere un papà. Oggi esistono tante famiglie diverse, ci sono bambini che crescono con una mamma sola, con un papà, con i nonni, famiglie ricostruite, dove non c'è magari il legame biologico tradizionale, ma ogni giorno ci sono persone che scelgono di esserci. Allora vorrei lasciare un messaggio sicuramente con questo libro a tutti i bambini, che è: la vostra storia va bene così com'è. Potete essere dei bambini felici, amati, con un futuro luminoso davanti. E agli adulti che magari stanno crescendo un figlio da soli, tra mille fatiche, vorrei dire una cosa che avrei voluto sentirmi dire anch'io: andrà tutto bene. Non serve essere perfetti, non serve essere dei supereroi. Questo libro voleva essere proprio questo, un piccolo abbraccio. Il libro è illustrato da Margherita da Pont ed è edito da Buddy Bitbu Italia. Vi ringrazio tantissimo per avermi ascoltata, un abbraccio grande a tutte le famiglie e un saluto a tutti gli ascoltatori.
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su RaiPlaySound.it.

sia stato, non si sa. Forse quelli della mala, forse la pubblicità. Hanno ucciso l'uomo ragno, non si sa neanche il perché.

0: si chiama Crud. Viene da Kot. Obbedisce agli ordini del suo capo Mor-Tadel. La sua missione è inquinare la Terra per preparare l'invasione del pianeta Kot.
1: Vado o non vado? Vado o non vado?
2: DJ, ti sento indeciso, c'è qualcosa che non va?
1: Oggi avevo in programma una bellissima passeggiata.
2: Ah, dai, ottima idea, vuoi che ti accompagni?
1: Volentieri, ma le previsioni del tempo non sono buone.
2: Ah, ma allora ho capito, cioè sei indeciso se andare o meno a fare la passeggiata, giusto?
1: Proprio così, Armando, che cosa facciamo?
2: Io direi di andare comunque, scusami, mettiamo nello zaino una giacca impermeabile e via, si va.
1: Va bene, non sarà qualche goccia di pioggia a fermarci.
2: Giusto, hai già idea di dove vorresti andare?
3: La missione di oggi è scatenare sulla Terra il lancio di meteorite. Ripeto, la missione di oggi è scatenare sulla Terra il lancio di meteorite.
4: Sì, questa volta è tutto chiaro, non fallirò. Sto per arrivare, tremate, terricole.
2: Ci risiamo, dobbiamo rimandare la nostra passeggiata, DJ.
1: Il cattivone lì, come si chiama, Armando? Brejaul?
2: Crud, si chiama Crud, DJ. È il pupazzo spaziale che viene dal pianeta Kot.
1: Ecco, lui, a quanto pare ha ricevuto un nuovo messaggio dal suo capo, il terribile Salam.
2: Mor-Tadel.
1: Ah, vabbè, sì.
2: Il capo si chiama Mor-Tadel. E questa volta però la minaccia mi sembra molto, molto reale. Dobbiamo aspettare e sperare che il cattivone non riesca ad attuare il suo terribile piano.
1: Che facciamo? Inganniamo l'attesa con un po' di musica, Armando?
2: Ottima idea, DJ! E intanto prepariamoci ad affrontare Crud!

0: Non vorrei aver capito male il messaggio, ma questa volta Crude sta per combinarla grossa.
1: Hai ragione, Armando. Anche io sono un po' spaventato, ecco.
2: Tra poco non sarete più spaventati.
1: Perché il tuo piano è già fallito?
2: No! Perché sarete estinti! Questa volta il messaggio del mio capo supremo, Mortadel, era chiaro!
1: Veramente la radio era sempre un pochino disturbata.
2: Ma io sono riuscito a capire tutto perfettamente!
1: Io ho qualche dubbio.
0: E qualcuno ce l'ho anch'io.
2: I vostri dubbi spariranno, come sparirete voi dalla faccia della Terra! Questa volta il mio piano, anzi il piano del mio capo, prevede la vostra estinzione.
0: Speriamo di no, Crude. Ma scusa, prima di estinguerci, possiamo farti una domanda?
2: No, non potete.
1: Dai, Pancetta, un'ultima domanda si concede a tutti. Figurati a noi che stiamo per sparire.
2: Ho detto di no, e quando dico di no, è no. E va bene, avanti con quest'ultima domanda.
0: Vuoi fargliela tu, DJ?
1: Ma no, dai, fagliela tu.
0: Come preferisci,
1: dai, su, non ti preoccupare.
2: Allora abbiamo finito con questo teatrino? Io devo distruggere la Terra, non ho tempo da perdere. Fatemi questa domanda o me ne vado.
0: Va bene, va bene. Allora, come mai sei stato scelto proprio tu per invadere la Terra?
1: Insomma, lì nel vostro pianeta, come si chiama? Guancial?
2: Cotta. Si chiama Cotta.
1: Va bene, Cotta. Insomma, dalle vostre parti ci sarà pure qualcuno un po' meno farlocco, no?
2: Che cosa vorresti dire?
0: No, niente, dai, Crude. Ecco. Tu, scusami, come cattivone vai benissimo.
2: Grazie.
0: È che ci chiedevamo, io e DJ, perché proprio te?
2: Beh, mi è stata affidata questa missione di estrema importanza, perché sono bravo.
0: Ah.
2: Sì, perché si fidano di me. Sanno che sono il migliore e... non è vero.
1: Ecco, vedi.
2: No, non è vero, non è vero.
0: Già.
2: Il fatto è che questa è la mia ultima e unica possibilità. Se fallisco questa missione, sarò prima Inzakat e poi soppressat.
0: Ma perché unica e ultima possibilità? Che cosa è successo?
1: Secondo me il pupazzo extraterrestre ne ha combinata una delle sue.
2: Silenzio! Adesso basta! Vi ho detto anche troppo! Adesso è venuto il tempo di procedere con la mia missione. Preparatevi a scomparire. Che devo fare adesso? Scusate.
0: La risata.
1: Armando,
0: sì.
1: Secondo te questa volta ce la fa?
0: Spero proprio di no, DJ. Ma stavo pensando a quella cosa che ha detto. Che questa è la sua unica e ultima possibilità.
1: Deve aver fatto qualcosa.
0: Già. Prima o poi lo scopriremo.
1: Sì.
0: Ora però dobbiamo solo sperare che il suo terribile piano fallisca.
1: Un po' di musica nell'attesa dell'estinzione?
0: Perché no, DJ?

0: Sbaglio o non ci siamo ancora estinti?
1: Direi che hai ragione, DJ. Non mi pare che ci siano segnali di grande distruzione del pianeta Terra. Forse ce la siamo cavata ancora una volta.
0: Sì.
2: Sì, ecco sì. Ve la siete cavata ancora una volta.
0: Senti, senti com'è depresso il cattivone spaziale.
1: Altro che. Crude, raccontaci cosa è successo.
2: Non lo so, non lo so. Mi sembrava di aver fatto tutto giusto. Forse è quella maladetta radio. Non si capisce mai chiaramente il messaggio del mio capo, Mortadel.
0: Non ti si può dar torto, eh. Ma non puoi comprarti una radiolina nuova?
2: Quello è un messaggio che arriva dallo spazio profondo, da una lontana galassia.
0: Ecco, sì.
2: Dove si trova il pianeta Kot?
1: Già, non c'è niente da fare, DJ. Le comunicazioni sono quelle.
2: Del resto,
1: se arrivano da così lontano.
2: Appunto. Fatto sta che io ho eseguito quello che Mortadel mi ha ordinato.
0: Sarebbe a dire?
2: Ho preso degli enormi megafoni.
0: Megafoni?
1: Sì, sono una specie di altoparlanti. Servono per far sentire la voce a distanza.
0: No, io lo so, mi sembrava solo strano. Comunque grazie, Armando.
1: Ma prego, DJ.
2: Ehi, voi due, mi ascoltate, sì o no?
1: Sì,
2: certo.
1: Sì.
2: Allora un po' di silenzio, per favore. Insomma, ho messo questi altoparlanti dappertutto. E poi ho iniziato a dire il meteo. Il meteo, le previsioni del tempo. Ho detto a tutti che ci sarebbe stato il sole. E alla fine tutti erano felici e contenti.
1: Certo.
2: Ecco. Questo è quello che sono riuscito a fare. Altro che distruggere la Terra, estinguere il genere umano. Però il messaggio era chiaro, eh. Diceva proprio: lanciare sulla Terra il meteo, udite.
1: Ma senti, Crude, mi dispiace molto per te,
3: Certo.
1: Però noi siamo contenti di essere sopravvissuti. Però io credo che tu probabilmente abbia interpretato male il messaggio.
0: Secondo me il messaggio radio del tuo capo non diceva lanciare sulla Terra il meteo, udite.
2: No. Allora dai, sapientino, secondo te che cosa avrebbe detto?
0: Il meteorite, Crude, lanciare sulla Terra il meteorite.
2: Il meteorite? Davvero?
1: Ma esatto. Certo, Crude, certo. Infatti noi eravamo piuttosto preoccupati, perché ci era sembrato di aver capito il messaggio. Un meteorite, se è grande, può combinare un sacco di guai.
0: Chiedere conferma ai dinosauri, eh?
2: Maledizione, maledizione! La prossima volta sarò più attento, non vi salverete. Tornerò, terricoli. Tremate, perché tornerò! Tornerò! Tornerò!
1: Beh, è andata bene, DJ.
0: Mi ero preso un bello spavento, sai? Meno male che il pupazzo alieno è un po' sciroccato.
1: Per nostra fortuna, quei messaggi radio del suo capo, che gli arrivano dallo spazio profondo, sono spesso disturbati.
0: Comunque, ce la siamo scampata.
1: E sappiamo cosa fare, no?
0: A cosa ti riferisci, Armando?
1: Alla nostra passeggiata.
0: Ah.
1: Eri indeciso se farlo meno a causa delle previsioni meteo.
0: Lo sono ancora, Armando. Che cosa è cambiato?
1: Il meteo, ce l'ha detto Crude. Oggi c'è il sole dappertutto.
0: È vero. E allora si va? Grazie, Crude!
2: Divertetevi pure finché potete! Presto, molto presto!

0: spingete questa torre?
1: Un attimo.
0: Ma quale attimo? Sbrigatevi, su!
2: Guardi che io ho soltanto 5 mani.
0: Io con 3 piedi, che dovrei dire allora?
2: Può fare il cavalletto.

0: Ehi.
1: Che c'è?
0: Io questa non l'ho capita.
1: Ti spiego. Chi teme tutto non fa niente.
0: Ma non è semplice.
1: Andiamo avanti, va, te la spiego dopo, dai.
2: Usano le truppe.

0: Ehi, io comincio ad avere un po' paura.
1: Ma siamo noi quelli che mettono paura.
0: Infatti, ho paura di noi, me la sto facendo addosso.
1: Per favore, non facciamo figuracce.
2: Siamo ovunque, in ogni tronchio, nulla sfugge al nostro occhio.
0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale occhio, il destro o il sinistro?
1: Ma che importanza ha?
0: Era per chiarire.

0: naso.
1: Quale?
0: Quale che?
1: Quale naso?
0: Ma perché? Quanti nasi hai tu?
1: Uno.
0: Beh, ecco, allora andiamo avanti, forza, dai.

0: Niente odore?
1: No.
0: Sa, ma io sento una certa puzza.
1: Scusa, sono io, te l'ho detto, me la son fatta addosso dalla paura.
0: Ma non si può lavorare così, però, ragazzi, dai.
1: No, non lasciarmi solo, dai, per favore.
2: Rai Radio Kids, la nostra radio.
3: Ciao a tutti bambini e bentornati a Big Bang, l'esplosivo programma di Radio
4: Kids
3: con Armando,
4: Lalo
3: e
4: Lella.
3: Oh, che bello, state tutti bene bambini?
4: Sì.
3: E voi, state bene Lalo, Lella?
4: Sì,
5: certo.
3: Oh, allora, vediamo un po'. Dunque, ah no, ve lo chiedo, sapete di che cosa parliamo oggi?
4: No.
3: Bravi, avete indovinato.
4: Ma se non abbiamo detto niente.
3: No, avete risposto giusto. Ascoltate, vi rifaccio la domanda e voi rispondete come prima. Sapete di che cosa parliamo oggi?
4: No.
3: Esatto, nonno. Oggi
6: no.
3: Sì.
6: Ma
3: oggi...
6: di quale nonno parliamo?
3: Parliamo di nonni, beh, dei nonni in generale, ma soprattutto di un nonno. Un nonno che è molto simile a voi. Nonno DJ.
4: Sì, è vero, proprio come noi che siamo due DJ.
6: Sì, due DJ.
4: DJ.

0: bella questa canzone di Nonno DJ. Io devo dirvi la verità, Lallo, Lella, miei adorati pupazzi, oltre ad adorare voi, io adoro anche i nonni.
1: Ma lo sai che noi pupazzi abbiamo i nonni?
2: Sì, dai. Bello, i nonni sono gentili, simpatici, ad esempio la nonna di Cappuccetto Rosa, bella.
1: Oh, io vorrei tanto una nonna per portarle da mangiare come fa Cappuccetto Rosso.
0: Bello, bello.
2: Bello, bello, sì, eh.
0: Beh, sarebbe proprio una bella cosa.
2: Sì, moltissimo. E cosa facciamo con i nonni, Armando, però, eh?
0: Beh, che ne so, per esempio ci puoi andare al parco, in
2: bello.
0: Un museo.
2: No, no, andiamo a prendere il gelato, dai, andiamo a prendere il gelato con il nonno.
0: Va bene, va bene, va bene. Allora, sentite, io devo dirvi una cosa.
2: Sì.
0: Che c'è una giornata speciale dedicata ai nonni, lo sapevate?
1: No, che bello.
2: Quando è, quando è, quando è?
0: È il 2 ottobre. E durante quella giornata, anzi durante tutta quella settimana, tutti i musei, molti dei musei, sono aperti e offrono le entrate gratuite.
2: Senti Armando, ma mi viene in mente una cosa, i nonni sono tutti curvi col bastone che camminano a fatica?
0: Ma no Lallo, ma cosa dici, dai? No, poi tra l'altro invece oggi i nonni sono in formissima, sono super sportivi ed è divertente stare con loro.
1: Sentiamo che cosa pensano i bambini dei nonni?
0: Dai!
3: Ciao Armando, sono Tommaso, ho 10 anni e mio nonno si chiama Sergio ed è molto simpatico perché mi fa sempre gli scherzi e gioca sempre con me. Ciao.
0: Allora, vi ricordate qual è il nonno che è diventato più giovane grazie alla sua nipotina? Al mio 3.
1: Io lo so.
0: Ho detto al mio 3. Va insieme. Bene. 1, 2, 3.
1: Il nonno di Heidi!
0: Bravissimi, ci scommetto che anche i bambini a casa lo sapevano. Beh, poi Heidi ve la ricordate, no? Quella bambina vivacissima che viveva in montagna con il nonno, l'amichetto Peter e le caprette che facevano ciao, ciao.
2: Bella, bella. Ma tu le conosci le caprette, Lella, quelle di Heidi?
1: Io le conosco bene, le sue caprette, sono mie amiche.
2: Bello, ma sono simpatiche.
0: Vabbè, facciamo così, sentiamo la canzone di Heidi.

0: Sentito che bella canzone? Era la sigla del famosissimo cartone.
1: Sì, sì, l'abbiamo sentita bene, Armando. Guarda che non ha detto solo le caprette ti fanno ciao. Ha detto anche ti sorridono i monti.
0: Sì, è vero.
1: Armando, ma non si è mai visto un monte sorridere. Ma dai.
0: Ma è un modo di dire, Lallo. Quando si dice che ti sorridono i monti, vuol dire che quel posto è talmente bello che ti rallegra l'anima, perché i monti sono illuminati, colorati, sono splendidi.
1: Bella, bella, bella, bella.
2: Ti sorridono i monti.
0: Brava, Lella. Ma allora vi voglio fare un'altra sorpresa, a voi e ai bambini a casa.
1: Sì, bella, bella.
0: Che ne dite di collegarci, visto che stiamo parlando di nonni, con una famosissima nonna delle fiabe? Nonna di Cappuccetto Rosso. Va bene?
2: Che meraviglia!
0: Dai, ci proviamo.
1: Così
0: ci
1: fa le focaccine.
0: Esatto, esatto. Allora, proviamo.
1: Sì.
0: Vediamo, dovrebbe essere in collegamento.
1: Sì.
0: Nonna di Cappuccetto Rosso?
1: Pronto?
3: Buongiorno, ci sono.
1: Come va, nonna? Tutto bene?
3: Sì, bene, grazie. Adesso che Cappuccetto Rosso poi è cresciuta, ho un sacco di tempo libero.
0: Un sacco di tempo libero.
1: Tempo libero.
0: E che cosa fai durante il giorno, nonna?
3: Ho un sacco di tempo libero, perciò vado a passeggio, cucino e mi farebbe piacere se Lallo e Lella venissero a passare un po' di tempo con me.
0: Ah, che bella idea!
1: È proprio bello, eh! Senti, Armando, ma se me lo compra un gelatino, cosa dici?
0: Ci andresti?
1: Io sì, direi.
0: E tu, Lella, ci andresti?
2: Certo che ci andrai, sarebbe fantastico!
0: Allora, chiedi Lallo, chiedi, però sì. Non è carino che tu vada dalla nonna solo se ti dà il gelato, eh? Beh, insomma, sei un po'...
1: Vabbè. Piccolo, un cono piccolo.
0: Allora chiediglielo.
1: Nonna, mi senti? Senti, me lo prendi un gelatino piccolo piccolo? Anche la coppetta va bene, eh?
3: Non solo non te lo prendo, te lo preparo proprio io!
1: Hai sentito, Armando? Sì. Me lo prepara!
0: Vai!
1: C'ha la gelatiera la nonna!
0: Allora vai?
1: Sì, ci vado! Col pistacchio, la fragola, il cioccolato, la stracciatella e la zuppa inglese, nonna!
3: Ti preparo un buonissimo gelato di verdure!
1: No! Gelato di verdure, no, Armando!
0: No.
2: Che buono il gelato di verdure, ecco, invece! Vedi. Voglio assaggiarlo!
0: Caro Lallo, hai voluto fare il furbino, vedi?
1: Ecco.
0: Quando si fa, così si dice, gli opportunisti e sarai punito.
1: Cosa
0: perché adesso vuol dire che fai qualcosa in cambio di qualcos'altro. Invece le cose bisogna farle perché fanno piacere. Adesso dovrai mangiarti il gelato alle verdure.
1: Ma la zuppa inglese con gli spinaci non sta bene.
2: Sarà buonissimo, vedrai.
0: Va bene. Ah, sentite, a proposito di fiabe, visto che ci siamo appena collegati con la nonna di Cappuccetto Rosso, che ne dite di sentire? Vi ricordate se io faccio bibi di body di bibi di body
2: bibi di bibi di bibi di bibi di bibi di bibi di bibi di bibi di bibi di bibi di bibi di bibi di bibi di bibi di bibi di bibi di bibi di bibi di bibi di bibi di bibi di bibi di bibi di bibi di bibi di bibi di bibi di bibi di bibi di bibi di bibi di bibi di bibi di bibi di bibi di bibi di bibi di bibi di bibi di bibi di bibi di bibi di bibi di bibi di bibi di bibi di bibi di bibi di bibi di bibi di bibi di bibi di bibi di bibi di bibi di bibi di bibi di bibi di bibi di bibi di bibi di bibi di bibi di bibi di bibi di bibi di bibi di bibi di bibi di bibi di bibi di bibi di bibi di bibi di bibi di bibi di bibi di bibi di bibi di bibi di bibi di bibi di bibi di bibi di bibi di bibi di bibi di bibi di bibi di bibi di bibi di bibi di bibi di bibi di bibi

0: anche la fatina di Cenerentola era forse una nonnina, no? Nel cartone animato.
1: È vero. Però sai un'altra cosa, Armando, mi piacciono tantissimo questi collegamenti con il mondo delle fiabe.
0: Sì, piacciono molto anche a me. Ne faremo tanti altri. Sono convinto che piacciono anche molto ai nostri amici all'ascolto. Ciao bambini, ci vediamo alla prossima puntata di
2: Big Bang.
3: Rai Radio Kids, www.radiokids.rai.it. Radio Kids @rai.it.

La favola di oggi ci insegna che studiare apre la mente nell'ignoto, poi ci fa viaggiare e ci fa scoprire tante cose belle. Talvolta può salvare la pelle e talvolta può salvare la pelle.

0: La zuppa di pesce scampato. C'era una volta una famiglia molto povera che viveva a sud, vicino al mare. Erano così poveri che, anche se abitavano in un villaggio di pescatori, di pesce ce n'era tanto e costava poco, loro non se lo potevano permettere. Non volevano assolutamente rinunciare però al piatto tipico della zona, la famosissima zuppa di pesce. Così il padre, che non aveva un lavoro, di giorno se ne andava in giro a cercare gli avanzi, teste, pinne e lische che i venditori lasciavano in giro dopo aver pulito il pesce. Poi portava tutto alla moglie che, con la sua grande esperienza di cuoca sopraffina, le metteva in un pentolone insieme a cipolla, sedano, carota, prezzemolo e un po' di pomodoro. Poco olio, perché costava tanto ed era più prezioso di un pezzetto d'oro. Il risultato era una zuppa buonissima che dava di pesce senza che ci fosse neanche un po' di carne di pesce. Gustata con un tozzo di pane raffermo, era un piatto più che raffinato per quella povera famiglia. Per quel piccolo particolare le avevano dato un nome altrettanto speciale: zuppa di pesce scappato. In casa c'era un unico figlio che si chiamava Nicolino. Aveva 6 anni ed era molto intelligente. Quando si metteva a tavola e ci trovava quel piatto, era molto felice, ma dopo un po' diceva:
1: «È buonissima, ma il pesce dov'è?»
0: «È scappato», rispondeva sempre la mamma, che non voleva fargli sentire la pesantezza della povertà. «Pensa che quando lo stavo mettendo nel piatto, è schizzato via dal mestolo, ha attraversato la finestra ed è saltato dritto in mare».
1: «Incredibile! Era ancora vivo!»
0: diceva allora Nicolino.
1: «Come avrà fatto a sopravvivere nella pentola a quell'odore di cipolla? Gli sarà venuto da piangere per tutto il tempo!»
0: «Forse è proprio per quello che è scappato!» esclamava la mamma, che era davvero molto dolce. Nicolino però non riusciva a rassegnarsi all'idea che, da 6 anni, una volta a settimana uno o più pesci di varie forme e dimensioni riuscissero a scappare puntualmente dalla sua zuppa saltando dalla finestra. Quindi aspettò il martedì, il giorno deputato alla preparazione della zuppa col pesce scappato. Si appostò vicino alla finestra della cucina con un retino in mano e aspettò, pronto a catturare il pesce mentre scappava. La mamma, fortunatamente, lo aveva visto. Non voleva che lui scoprisse la verità, non voleva deluderlo, e pensava che credere nella magia delle storie lo avrebbe aiutato a sopportare la durezza della realtà. Allora andò da una vicina che aveva il pesce ogni settimana e le spiegò la situazione.
1: «Ti darò un merluzzo, ma martedì prossimo me ne dovrai restituire 2»,
0: disse la donna, che era molto avara.
1: «E se non lo farai, dirò tutto a tuo figlio».
0: La vicina non era stata molto gentile a chiedere di restituirle il doppio del pesce e a minacciare di raccontare tutto a quel povero bambino. Ma la mamma avrebbe fatto qualsiasi cosa per non deluderlo, allora acconsentì. Prese il merluzzo, tornò in cucina dalla porta del retro, senza che il bambino la vedesse, e lo versò nel pentolone della zuppa, riprendendo a cucinare. Dopo un po' urlò:
1: «Eccolo che scappa!»
0: Prese il merluzzo bollente tra le mani e lo lanciò dalla finestra. Nicolino tentò di acchiapparlo, ma non ci riuscì. Il merluzzo era finito direttamente in mare. Ma lui non si arrese. Corse sul moletto e lo acciuffò con il retino prima che lo divorassero gli altri pesci, che si stavano già calcando intorno a quel prelibato bocconcino. Così, quel giorno, in famiglia, si consumò una zuppa di pesce presente ed era ancora più buona del solito, per la felicità di tutti, adulti e piccini. Passò una settimana ed era di nuovo martedì. Il papà di Nicolino non aveva trovato un lavoro e non aveva i soldi per comprare due merluzzi. Andò in giro a recuperare i soliti avanzi per la solita zuppa. La mamma intanto era molto preoccupata. Se non avesse trovato subito due merluzzi, quell'antipatica della vicina avrebbe raccontato tutta la verità a Nicolino.
1: Ma lei, due pesci, non sapeva proprio come prenderli. Allora ebbe un'idea. L'intelligenza di suo figlio avrebbe potuto salvare la situazione.
0: Dopo che il marito le ebbe portato i soliti avanzi, chiamò il figlio e gli disse:
1: Nicolino, guarda, dopo che martedì l'hai catturato, il pesce si è fatto più furbo ed è scappato prima che potessi cucinarlo. Al suo posto mi ha lasciato solo lische, teste e pinne. Mi spiace, ma anche oggi mangeremo zuppa di pesce scappato.
2: No, mamma, rispose subito lui. So io come far tornare i pesci, anche più di quelli che sono scappati.
0: Nicolino si ricordò della gran quantità di pesci che si erano raccolti intorno a quello scappato dalla zuppa la settimana prima. Allora intinse gli avanzi insieme a dei pezzi di pane raffermo nel pentolone bollente e profumato che cuoceva sul fuoco. Li sistemò sul fondo del retino e andò sul molo. Poi immerse il retino nell'acqua. Dopo pochi minuti, decine di pesci si accalcarono a mangiare quella prelibatezza, spolpando teste e lische e sbocconcellando i pezzi di pane. Nicolino sollevò di colpo il retino e riuscì a catturare 5 bei tonnetti, pesci ben più pregiati dei merluzzi. Andò a consegnarli tutto fiero alla sua mamma e lei lo abbracciò. «Sei il mio orgoglio, Nicolino!» gli disse. E poi, senza farsi vedere, andò dalla vicina a restituirle i suoi due pesci. Quando quella si vide arrivare i due deliziosi tonnetti freschi, non poté dire proprio nulla. Con gli altri tre, fatti ben a pezzi, per non far vedere che erano di meno, la mamma preparò la zuppa di pesce più buona del paese. A tavola, mentre tutti mangiavano contenti, Nicolino raccontò come avesse fatto a prendere quei tonni e il padre pensò che, con lo stratagemma degli avanzi mischiati al pane e alla zuppa per attirare i pesci in una rete più grande, lui e Nicolino sarebbero diventati dei grandi pescatori. E così fu. In poco tempo divennero i venditori di pesce più ricercati del villaggio. Ogni martedì la mamma continuava a cucinare il loro pranzo preferito, solo che adesso gli aveva dato un nuovo nome: piatto di pesce con la zuppa scappata nella rete di Nicolino.
3: La zuppa di pesce scappato, una fiaba di Giorgio De Cristofaro. Ve l'ha raccontata Piero Marcelli. La regia è di Isabella Carbone.

0: Benvenuti a una nuova esilarante, strepitosa e straordinaria puntata di
1: Big Bang.
0: E allora ciao Lella e ciao Lallo.
2: E ciao Armatissima.
1: Ciao bambini, ciao Armando.
0: Ma lo sentite anche voi questo profumo?
1: No.
2: Quale profumo?
0: Ma quello del quiz di oggi.
1: Perché i quiz profumano?
0: Quello di oggi sì.
2: Nah, e di cosa profuma il quiz di oggi? Di pizza?
0: Ma no, Lallo, di fiori. La nostra puntata quiz di oggi è dedicata ai fiori.
1: Che bello, io amo i fiori.
0: Beh, sì, questo come tutte le femminucce.
2: Eh sì, anche alla mia stellina piacciono tanto. Da mangiare. Ogni volta che glieli regalo se li pappa in un boccone.
1: No, poveri fiori.
0: Vabbè, lei è una cavallina. Ma adesso ascoltiamo la prima canzone di oggi e subito dopo arriva la nostra domandona floreale.

0: Eh sì, ci vuole proprio un fiore per indovinare la domanda del quiz di oggi, che è questa. Come definireste un fiore pieno di petali?
1: Beh, io forse lo so.
0: Però non lo puoi dire, Lella, perché dobbiamo lasciare il tempo ai nostri amici a casa di pensare alla risposta.
1: Che daremo a fine puntata.
0: Giusto. Quindi adesso possiamo sbizzarrirci con qualche curiosità dedicata ai fiori.
1: Dai, sì, Armando, raccontaci qualche cosa di bello sui fiori.
0: Ma certo, per esempio posso dirvi subito che il fiore più grande del mondo è anche il più... puzzolente!
2: No, davvero?
0: Già, già, è alto più di 2 metri. Oh. E pensate, cresce su una pianta che si chiama pianta cadavere.
2: No, che paura!
1: Oh, e puzza davvero così tanto?
0: Beh, sembra proprio di sì, ma c'è una ragione. Perché il suo odore assomiglia a quello della carne marcia e attira le mosche. Perché loro adorano deporre le uova in posti del genere.
1: E alla pianta cadavere non danno fastidio le mosche?
0: No, al contrario, perché sono proprio loro che raccolgono il polline dai fiori e le permettono di riprodursi trasportandolo.
2: Beh, meno male che quei fiori non se le papano anche le povere mosche.
0: No, perché i fiori della pianta cadavere non sono carnivori, Lallo. Non mangiano gli insetti, come invece fanno le loro cugine, che sono delle piante piene di dentini e di sostanze appiccicose.
2: Che brutte le piante carnivore.
0: No, non carnivore, si chiamano carnivore.
2: Appunto.
0: E sono molto belle.
1: E invece, Armando, qual è il fiore più piccolo del mondo?
0: Dunque, si chiama Wolfia e cresce su una pianta acquatica ed è poco più grande di 1 millimetro.
1: Oh, accidenti, che

0: sì, è piccolissimo, più di una lenticchia. Ma adesso è il momento di dedicare una canzone alle più grandi amiche dei fiori, e cioè...
1: le api!

0: Bene, e dopo l'ape Maya siamo quasi pronti per rispondere alla domanda del quiz di oggi, che è: come descrivereste un fiore pieno di petali?
1: In attesa di saperlo, vogliamo sentire altre curiosità sui fiori.
0: Molto bene. E allora, sapete che i fiori parlano?
1: Io non l'ho mai visto un fiore che parla.
2: Ma infatti non devi vederlo, devi sentirlo.
0: Giusto. Allora, ad esempio, sfogliando i petali di una margherita, lei può dirci se qualcuno ci ama o non ci ama. E sapete da dove viene questa antica usanza?
1: No, raccontacela.
0: Dunque, sembra che nel 1800 le ragazze si decorassero i capelli con questi fiori per mostrare che non sapevano bene quale fidanzato scegliere. Ed ecco perché ancora oggi vengono interrogate per sapere se il nostro piccolo innamorato o la nostra innamoratina ci contraccambieranno.
1: E poi ogni fiore che si regala può dare un messaggio diverso, vero Armando?
0: Verissimo. Per esempio, le margherite vogliono dire che vuoi bene a qualcuno. Viole e giacinti servono per chiedere scusa, mentre le ortensie significano un bel grazie.
2: Ma Armando, io come faccio a far dire qualcosa ai fiori che regalo a Stellina? Se lei appena li vede...
1: Se li pappa.
2: Ecco, appunto.
1: No, Stellina li apprezza comunque i tuoi fiori, Lallo, stai tranquillo.
0: Certo, devono avere un sapore buonissimo. Ma adesso ditemi, chi è la regina di tutti i fiori?
1: La bellissima Rosa.
0: Brava Lella! E di questo ne sanno qualcosa Belle e la sua bestia.

0: E allora siamo finalmente pronti, ci siamo, pronti per rispondere alla domandona del quiz di oggi, che è: come definireste un fiore pieno di petali? E la risposta è quasi un gioco, perché è una parola che non esisteva e che da poco, pensate, è entrata addirittura nel vocabolario, ed è petaloso. E questa parola l'ha inventata un bambino che si chiama Matteo.
1: Che bravo Matteo, che bella parola.
2: Dai bimbi, inventate anche voi una parola e ce la mandate al nostro numero WhatsApp.
0: WhatsApp che è?
3: 347-411-2726.
0: Raccogliete questa bellissima idea di Lallo, inventatevi qualche parola e mandatecela. L'aspettiamo qui a Big Bang.
1: Ciao.

0: Il cielo è sempre più blu, che nuvole lassù. Ci siamo noi qua giù, cosa vuoi di più?
1: La ricerca è terminata.

0: Le api sono sopra al rovo.
1: Oh, sono un vero uomo. E guarda chi ti trovo.
0: Cosa vuoi di più?

0: Lo sai, cugino Luigi, che sei proprio la fine del mondo?
1: Ora veniamo alla tua parte dell'accordo, cugino. Insegnami il segreto del rosso fuoco dell'uomo.
0: Ma io non so come si fa il fuoco.
2: Adesso noi abbiamo un patto e tanto insisterò che mi dirai quel che tu sai e il fuoco io farò. E cucciolo d'uomo vada, ora parlerai perché dovrò imparare che cosa fare

Che forza, baby!

0: vita. Anch'io sarò tale quale a te.
1: Un'altra voce.
0: Sì, e tu sarai tale quale a me. Ba-dee-ba-dee-da-dee-ba-dee-ba-dam-dam-dam-dam-dam.

Radio Kids, la nostra radio.

0: Ciao a tutti, un saluto dal vostro Armando e benvenuti a questa nuova strabiliante, esaltante, roboante puntata di
1: Big Bang.
0: Ciao Lallo.
1: Ciao Armandissimo.
0: Ciao Lella.
2: Ciao Armando e ciao a tutti i bambini che ci ascoltano.
0: Come state?
1: Ma bene Armando.
2: Beh, io sono un po' preoccupata.
0: Ma dai Lellina, perché? Che cosa succede?
2: Ecco, nella fattoria vogliono tagliare un albero, grande e faggio. Dicono che devono costruire una nuova casetta e l'albero dà fastidio. Sono così triste.
0: Sì,
1: ma Ofi, non si tagliano gli alberi, non è giusto.
0: Ha ragione Lallo, e capisco che tu sia triste Lellina, è una gran brutta faccenda. E poi tagliare un albero è sempre un peccato, lo dice anche questa bellissima canzone.

0: Siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lella, Lallo e Armando. E stiamo parlando di alberi, creature viventi importantissime per tutto il nostro pianeta. E sapete dove vivono gli alberi più grandi di tutti?
1: Io lo so, Armandissimo, stanno nel lontano West. Sono le sequenze.
0: Sì, sono le sequoie.
1: Ecco.
0: Ed è vero, Lallo, le sequoia, perché questo è il nome corretto, crescono negli Stati Uniti e possono diventare alte anche 100 metri, più o meno come una casa di 35 piani. E poi possono vivere tantissimi anni. Anzi, mi viene in mente un quiz adatto alla puntata di oggi. Ovviamente si parla di alberi. Che ne dite, vi va?
2: Sì!
1: Quiz.
0: Ok, ecco la domanda. Quanti anni ha la sequoia più grande del mondo, conosciuta anche con il nome di Generale Sherman?
1: Tutti sulla teti, arrivo Generale Sherman!
0: Allora vi do tre possibilità. Questo gigantesco vecchio albero della foresta ha 3200 anni, 2150 anni o 1400 anni? Lo scopriremo alla fine della puntata. Ma intanto ascoltiamo uno dei messaggi che ci avete mandato al nostro numero, che è
3: 347-411-2726.
4: Ciao Radio Kids, ciao Lella, ciao Lallo, ciao Armando. Vi chiamo dalla Francia, ho 5 anni e mezzo. Vorrei recitarvi una canzone che ho preso a scuola in Francia. Mi chiamo Alessandro. Punto. Je

0: me ne dove?
1: E questo era Alessandro che ci ha mandato un messaggio da Parigi. Ma grazie Alessandro, fantastico!
2: Che bella questa canzone!
1: E poi parla proprio di un albero che perde tutte le foglie in autunno. Grazie Alessandro che ci ascolti dalla Francia e grazie soprattutto perché ami gli alberi. Ma lo sapete perché gli alberi sono così importanti per la nostra vita?
3: Io lo so, perché sanno fare le foto, cioè la fotosenape, ecco. No, la fotosapida.
1: La fotosintesi, cioè in pratica con l'aiuto del sole riescono a trasformare l'anidride carbonica che è presente nell'aria in ossigeno, cioè in qualche cosa buono da respirare per noi.
3: Grazie alberi, siete molto gentili.
1: Certo, però insomma noi con le nostre città sempre piene di cemento stiamo restringendo sempre di più le aree verdi, i parchi che sono sempre più piccoli. E peccato che gli alberi non sappiano parlare, perché se potessero ci direbbero: ehi umani, lasciateci un po' di spazio anche per il vostro interesse.
2: Ma io per esempio con grande faccio ci parlo sempre.
3: Davvero? Cosa ti dice?
2: Beh, per esempio che è contento quando i cuccioli si arrampicano sui suoi rami, oppure quando noi pecorelle ci riposiamo sotto la sua ombra. Però adesso vogliono tagliarlo.
1: Uffa.
3: No, Armandissimo, dobbiamo aiutare il grande faggio.
1: Hai ragione Lallo, dobbiamo assolutamente trovare una soluzione. Allora facciamo così, intanto ricordiamo il quiz di oggi dedicato proprio agli alberi, e cioè vi avevo chiesto quanti anni ha il generale Sherman, la sequoia più grande del mondo. 3200? 2150? 1400? E adesso ci ascoltiamo la canzone di Pocahontas, una ragazza che come Lellina parlava spesso con gli alberi, e poi cercheremo la soluzione per salvare grande faggio.
4: Tu pensi che io sia una selvaggia?

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lallo, Lella e Armando. E abbiamo un gran bel problema da risolvere. Eh sì, perché alla fattoria stanno per tagliare un albero. Ma che albero? Il grande faggio, l'amico di Lella.
1: Armandissimo, ho un'idea, io so cosa fare.
0: Dai Lallo, raccontaci, siamo curiosissimi.
1: Che Lella chiama quelli della fattoria e dice che l'albero è magico, perché è un albero parlante e allora non si può tagliare. Cosa ne dite del mio piano?
2: Beh, ma se non mi credono...
1: Ma sì che ti crederanno, Lella. Io continuerò a fare la voce da vecchio albero,
0: Ma sai, Lallo, che è davvero una buona idea. Secondo me Lella vale la pena di provare.
1: Grazie Armando. E come ricompensa mi passa una delle tue famose torte di carote, mi accontento di poco.
2: Appare fatto, Lallo.
0: E allora, visto che abbiamo trovato la soluzione al nostro problema, troviamo anche la soluzione al quiz di oggi. Vi avevo chiesto: quanto è vecchio il generale Sherman, l'albero di sequoia più grande del mondo? 2150 anni? 1400 anni? 3200 anni? La risposta giusta è 2150 anni. Mica male quel ragazzo. Però adesso siamo arrivati al termine di questa puntata e voi continuate a mandarci tanti messaggini al nostro numero, che è
3: 347-411-2726.
0: Mi raccomando, mandateci le vostre
1: filastroccole, storie buffe, barzellette barzellettose.
2: E se avete bisogno di consigli, vi risponderò alla mia rubrichella. Ciao, ciao.
1: Ciao, vi aspettiamo a Big Bang.
0: La nostra puntata finisce qui grazie alla tenerissima Lella che trotta nei boschi e nei prati insieme a Barbara Cinquatti. Grazie all'amico di Lallo, Piero Marcelli. Un ringraziamento alla piccola scrivana Lorenza Cingoli, che inventa le puntate insieme a me. Un super grazie alla nostra regista Isabella Carbone, grande tessitrice di tutte le nostre puntate. Da me, Armando, Armando.

Già arrivati qui da Roma, ho fatto l'autostop. E in Francia è già un bel pezzo che ci sto, ma pure da emigrato mica so cambiato. Io sono Romeo, meglio del Colosseo. Io fermo non ci sto, proprio non me va. Se domani qui sarò,

laggiù tanta scena farò. Ogni gatta che me vedrà dirà: ma che vermicione, che simpaticone, quel Romeo.

al meglio del Colosseo. Ci avrò il bus al vince al museo, e già.

0: Rai Radio Kids, musica e divertimento dove vuoi, quando vuoi e con chi vuoi.
1: Matite colorate, consumatori di temperini per pastelli appuntiti, dispensatori di frasi coniate tre minuti prima, esploratori di emozioni incontrollabili, questa puntata di Pigiama Party è tutta per

Roll per scaldare le vostre orecchie, occupiamoci ora del battito del vostro cuore e alziamo le mani, i piedi e la testa al cielo. Si parte! Questo è Radio Kids.

0: sigla che vi propongo è Gonna Make You Sweet, nella versione tratta dal film Madagascar. Che caldo!
1: Get on the dance floor.

E dai 50 gradi dell'Africa ce ne andiamo ai 120 delle vostre gambe dinoccolate. Rotolano le rotule sul pavimento del vostro stomaco.

È stato bello stare insieme a voi anche oggi. Un grande abbraccio dal vostro DJ. Questo è Radio Kids. Buon divertimento. Real gone.

0: Con la meravigliosa Lella.
1: Ciao Armando.
0: Con il fantastico Lallo.
2: Ma ciao Armandissima.
0: Allora, che cosa avete di bello da raccontarmi oggi?
1: Che vi siete dimenticati una cosa importantissima.
2: Oh, no, sì? È vero. Non sono andato a prendere le carote nell'orto. E in effetti mi sembrava di avere più appetito del solito.
1: No, non è quello, Lallo.
0: Ma ti sento un po' mogina, Lella. Ma che cosa succede? Ma magari io ho dimenticato le chiavi di casa. No, non ho chiuso il gas. No, ho scordato di indossare i calzini. No, quelli ce l'ho.
1: Non è neanche questo, Armando.
0: Ah, ci sono. Ho dimenticato di dire che per lasciarci un messaggio WhatsApp con le vostre richieste, le vostre barzellette, colmi e quant'altro dovete usare il numero
2: 347 411 2726.
0: E allora vi racconto immediatamente il messaggio che oggi ci ha lasciato il nostro piccolo amico Massimo. Pensate che nonostante sia ancora un bambino è un amante della musica classica e in particolar modo della Carmen, un'opera del famoso compositore Bizet. Complimenti Massimo. Ma lo sai che la Carmen è la musica che balla sempre Lella al suo compleanno.
2: No, noi miserelli abbiamo dimenticato il compleanno di Lella.
0: Scusaci Lellina, non sappiamo proprio dove avevamo la testa.
2: Ma Armando, a me sembra di averla sempre avuta sul collo, ma dici che qualche volta si sposta?
0: No.
1: Comunque, non importa, tanto l'anno prossimo il compleanno torna di nuovo.
0: Non se ne parla Lellina. Dato che abbiamo dimenticato di festeggiare il tuo compleanno, oggi ti festeggeremo con un non compleanno. Proprio come hanno fatto nel libro Alice nel Paese delle Meraviglie.
1: Oh, sarebbe molto bello avere una festa di non compleanno.
2: Ma vuoi dire che ci sono dei non regali, delle non trombette, delle non bibite?
1: E c'è anche la non musica?
0: No, quella c'è. Ascolta.

0: Ed eccoci di nuovo qui, siete all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids. Siete sempre in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: E Armandissimo.
0: E visto che ci siamo dimenticati di festeggiare il compleanno di Lellina, abbiamo pensato di fare come nel libro Alice nel Paese delle Meraviglie e dedicarle una giornata di non compleanno.
2: Ma scusate, solo per informazione.
0: Sì,
2: ma
0: Lallo.
2: Al non compleanno,
0: sì,
2: no? Ci sarebbe anche una non torta, perché non mi riempirà mai il non pancino, eh?
0: Fantastico, Lallo, lo sapevo che l'avresti chiesto. Ma dai, devi usare un po' l'immaginazione, no? Per esempio, Lella, che cosa ti piacerebbe ricevere nei tuoi non regali?
1: Mi piacerebbe una sciarpetta per l'inverno, un aquilone per correre nel prato con le mie amiche caprette e un materassino per stendermi sotto il sole.
0: Meraviglioso, e sei molto fortunata, perché puoi comunque correre nel prato con le tue amiche caprette, stenderti sull'erba e prendere il sole, e beh, in quanto alla sciarpetta, puoi usare la tua soffice lana.
1: Che belli questi non regali di non compleanno.
2: Sì, però Ufi, non c'è neanche un non pasticcino, una non aranciata e nemmeno le non candeline.
1: Lallo, ma è divertentissimissimissimo giocare al non compleanno.
0: Ma voi la conoscete la storia di Alice nel Paese delle Meraviglie?
1: È la storia di una bambina che si chiama Alice,
2: che va in un paese meraviglioso.
0: Giusto, è la storia di una bambina che si chiama Alice che va in un paese meraviglioso.
2: Dai, ce la racconti?
0: Va bene, allora
2: sì.
0: Alice si sta annoiando in giardino quando vede passare di corsa un coniglio bianco che guarda un orologio da taschino.
2: Non avevo mai notato che i conigli avessero i taschini.
0: Alice inizia a seguirlo, si infila con lui in un cunicolo e cade in un pozzo profondissimo.
1: Oh no, povera Alice, speriamo non si sia fatta male.
0: Al contrario, trova delle porticine che portano a delle stanzette. Lì beve uno sciroppo che la fa diventare grandissima e mangia un biscotto che la fa diventare piccolissima.
2: Però almeno lei qualcosa mangia.
0: Alice inizia un viaggio stranissimo, dove ci sono gatti che scompaiono e lasciano solo il sorriso, bruchi che fumano il narghilè, carte da gioco animate che fanno una partita di croquet e una pestifera regina di cuori che vuole decapitare tutti.
1: Oh no, allora è un libro che fa paura.
0: Non preoccuparti, Lellina, perché come sempre alla fine tutto finisce bene.
1: Ma quando arriva il non compleanno?
0: Fra i tanti personaggi che Alice incontra nella sua strada c'è il cappellaio matto e la lepre Marzolina, che stanno proprio festeggiando il non compleanno. Solo che lo festeggiano tutti i giorni. Forte, eh?
1: Sì.
2: Tranne il giorno del vero compleanno.
0: Bravo, Lallo, proprio così. E mentre prendono il tè, canticchiano e fanno musica, come si conviene a un non compleanno, ma anche ad un vero compleanno. Perciò adesso è venuto il momento di ascoltare una bella canzone.
1: Evviva!

0: Siete sempre all'ascolto di Big Bang su Rai Radio Kids. E con me ci sono Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: E Armandissimo.
0: E Lellina sta festeggiando il suo non compleanno perché... ci siamo dimenticati, Lallo ed io, di festeggiare il suo vero compleanno. E allora scusaci tanto, Lellina.
1: Ma io mi sto divertendo tantissimo. Però vorrei sapere una cosa.
0: Sì.
1: Alla fine, che cosa succede ad Alice?
0: Beh, alla fine Alice si sveglia e scopre che il suo incredibile viaggio è stato solo un sogno.
2: Oh, adesso sì che ragioniamo, perché a me tutti questi non regali, non bibite e soprattutto non torte, dopo un po' mi stancano. E poi lo sai, Lella, si può anche organizzare un non compleanno, ma con la torta vera.
0: Giusto, Lallo. Basta non metterci le candeline.
1: Ma molte ciliegine e tanta crema, come piace a me.
2: Ecco. E soprattutto un triplo strato di cioccolata. Qua mi volete rifilare solo la non cioccolata.
1: A me questa festa di non compleanno è piaciuta proprio tanto, perché gli amici erano veri. Grazie,
0: sì.
1: Armando, e grazie Lallo.
0: E grazie a te, Lella. E grazie anche ad Alice nel Paese delle Meraviglie, che ci ha dato lo spunto. Ma lo sapete che questo romanzo ha più di 150 anni?
2: No, ma è vecchissimo. Ormai anche la non torta sarà buffita.
1: Armando, ma chi l'ha scritto?
0: Allora, lo ha scritto uno scrittore che si chiamava Lewis Carroll e insegnava matematica all'università. Però aveva una splendida fantasia.
1: E perché la bambina si chiama Alice?
0: Perché questa storia era dedicata davvero ad una bambina di nome Alice. Ma adesso il nostro tempo a disposizione è finito e la nostra puntata finisce qui.
2: Beh, però Armando, possiamo fare sempre una non puntata.
0: È una bella idea, Lallo. Per adesso ci salutiamo, ma ci troviamo di nuovo qui per un'altra straordinaria puntata di...
2: Big Bang!
0: Da me, Armando. Ando attraverso un super abbraccio radiofonico. Ciao ciao ciao! E prima di salutarci del tutto voglio ringraziare Barbara Cinquatti, che si occupa con amore della nostra fantastica Lella. Piero Marcelli, che galoppa insieme a Lallo. Martina Forti, che inventa con me le storie di Big Bang. E infine, un grazie enorme alla nostra super regista Isabella Carbone, che mette insieme le nostre favolose puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio. Ciao ciao ciao ciao!

bastante que engañar.

0: Saluto e un abbraccio radiofonico da me, Armando, Armando Traverso, e da Lallo.
1: Eccomi qua, Armandissimo.
0: E Lella.
2: Eccomi qui, ciao a tutti.
0: Prontissimi insieme per una nuova puntata di...
2: Big Bang.
0: E allora, quali sono le novità di oggi?
2: Beh, Armando, abbiamo un invito per te.
0: Un invito per me con tanto di squillo di tromba. Che onore! E di che cosa si tratta?
2: Eccolo, Armandissimissimissimo, leggilo tu.
0: Allora, caspita, è proprio un invito ufficiale. Una busta dorata con dentro una lettera. Allora, la leggo, eh?
2: Sì.
0: Dunque, lei... voi, sua Armandità, sì, insomma tu, Armando, sei invitato alla grande giornatona alla fattoria Cielo Rosa. Wow, che bello, un invito alla fattoria.
1: Sì, sì, però non hai finito di leggere, eh?
0: Va bene, allora, ci saranno i pasticcini, i muffin al cioccolato, però anche qualcuno al formaggio, perché ci stanno bene, anche se io preferisco il cioccolato, i succhi di frutta, gli yogurt, ma quelli se li mangia Lella, io preferisco sempre il cioccolato.
1: Appunto.
0: Beh, devo dire che questo biglietto ufficiale è anche molto particolare, eh? Ma state sicuri che non mancherò? Che cosa si farà di bello?
2: Beh, Lallo, hai dimenticato di scrivere la cosa più importante. Sarà una grande giornata di giochi per i cuccioli della fattoria.
0: Ah, però...
1: Sì, solo che non riusciamo a decidere quali giochi fare.
2: Lallo vorrebbe fare solo il gioco del salto della cavallina.
1: Ah, sì, è divertente, capito. La mia famiglia e io l'abbiamo sempre fatto, Ufi.
2: Però tu parti avvantaggiato.
1: Ma guarda che anche le pecore di notte saltano gli ostacoli per dormire.
0: Va bene, va bene, va bene. Vi aiuterò io, vi darò io una mano a trovare i giochi per i cuccioli della fattoria Cielo Rosa.
1: Sì.
0: Intanto, se vi va, ascoltiamo un messaggio che ci manda una nostra amica o un nostro amico al numero WhatsApp che è
3: 347 411 2726.
4: Ciao, sono Sirio.
0: Ciao,
4: vi
0: Sirio.
4: Vorrei raccontare una barzelletta. Due lumache amiche da sempre si incontrano davanti a una ferrovia e una all'altra gli dice: dai, attraversiamo. E l'altra gli risponde: ma se faccia, fra 2 ore passa un treno.
0: Che carina, l'avete capita?
2: Certo che sì.
0: Molto carina. Eh sì, perché siccome le lumache sono lentissime, 2 ore, certo, sono per loro, sono pochi minuti, per loro è un tempo lunghissimo. Grazie, Sirio.
2: Questa barzelletta la voglio raccontare ai cuccioli, che si divertiranno tantissimissimissimo.
0: Brava,
1: sì,
0: Lella.
1: Per ora pensiamo ai giochi.
0: Va bene, allora vediamo un po'. Dunque, vi avevo promesso che vi avrei dato una mano, quindi... che ne dite dello schiaffo del soldato?
1: No. Oh, Armando, ma adesso dove lo troviamo, soldato? Poi non vorrei mica far prendere a schiaffi i cuccioli della fattoria.
0: Ma no, Lallo, lo schiaffo del soldato è un gioco tradizionale che si gioca in gruppo. Non è che serve un soldato e non si prende a schiaffi nessuno. O meglio, a dire la verità, una persona è girata e un'altra persona gli dà uno schiaffetto su una mano che è piegata dietro la schiena. E chi sta sotto, cioè chi riceve lo schiaffetto, deve indovinare chi è stato.
1: Non è male, Però Armando, io lo chiamerei lo schiaffo dello sceriffo. Sarà molto meglio, eh.
0: Hai ragione. Un altro bel gioco è, per esempio, Regina Reginella.
2: Sì, quello mi piace tantissimissimissimo. Prima si dice: Regina Reginella, quanti passi devo fare per arrivare al tuo castello? Con la fede, con l'anello, con la punta del coltello.
0: Brava, Lellina. E poi la regina assegna al giocatore alcuni passi da fare come un animale. Per esempio, 3 passi da leone, oppure 5 passi da elefante, 7 passi da pulce, fino a quando non viene raggiunta.
1: No, non mi piace questo gioco. Non mi chiedono mai di fare i passi da cavallo.
0: Ma scusa, Lallo, che gusto ci sarebbe? E tu sei un cavallo.
1: Ho capito, però così non vinco mai. Io non li so fare i passi da pulce.
0: Vabbè, allora potresti giocare a campana.
1: Super bello! Potremmo chiedere alle mucche di suonare le loro campanelle. Però il gioco come funziona?
0: Allora, Lallo, per giocare a campana, oppure mondo, come lo chiama qualcuno, non servono le campanelle. Si disegna per terra uno schema con 7 riquadri e i giocatori devono tirare il sasso e dentro il primo riquadro senza che tocchi i bordi. E poi ci devono saltare sopra con una gamba sola, recuperare il sasso sempre su una gamba sola e passare all'altra casella.
2: Fino ad arrivare davanti all'ultima casella, La campana.
0: Brava, Lella.
1: Ma io non riesco a rimanere in equilibrio su una zampa sola.
0: Ma lo sai, Lallo, che questo gioco l'hanno inventato gli antichi romani proprio per allenarsi a mantenere l'equilibrio reggendo un peso sulle spalle.
1: Va bene, dai, vada per la campana. Però avrei una domanda. Dopo quanti giochi si può fare merenda?
0: Quando vuoi, Lallino. Adesso ci fermiamo anche noi qualche minuto per ascoltare una delle nostre strepitose canzoni. E se vuoi, tu puoi smangiucchiare qualcosa.
3: Yuhu! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siete pronti? Si gioca!

0: Bentornati, siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids. Io sono Armando Traverso e sono in compagnia di Lella, Lallo, per una nuova puntata di
1: Big Bang Te!
0: E sono stato invitato a una grande giornata di giochi alla Fattoria Cielo Rosa con Lella e Lallo. E insieme stavamo proprio decidendo quali giochi sarebbero divertenti per i cuccioli della fattoria.
1: Armando, a me piace Rubabandiera, lo conosci? Ci si divide in due squadre e c'è un giocatore nel mezzo, a uguale distanza tra le due squadre, che regge una bandiera.
0: Ma certo che lo conosco. E quando il portabandiera grida un numero, i giocatori corrispondenti partono per rubare la bandiera e tornare al proprio posto senza farsi acchiappare dall'avversario. Che cosa ne dici, Lallo? Ti piace questo?
2: Ma insomma...
0: Ma come?
2: Ma perché lo sai cosa succederà? Che nessuno avrà una bandiera. E allora chiederanno il mio fazzolettone da sceriffo.
0: Ma poi te lo restituiranno.
2: Sì, tutto sporco, strappato, appiccicoso di cioccolato.
0: Forse è vero.
2: Questo mi fa ricordare che è molto importante programmare la merendina.
1: Ma certo, Lallo, faremo una bellissimissimissima merenda sul prato. Dopo aver giocato a mosca cieca, nascondino, i quattro cantoni, a chiapparella... Ah, mi sono venuti in mente tantissimi giochi.
2: No, ma tutti questi giochi prima della merenda. Oh, mi tappino!
0: Ma come, non sei contento, Lallo? Adesso avete un sacco di giochi da fare per la giornata con i cuccioli.
2: Hai ragione, Armando. Sarà davvero divertentissimo. Yuhu!
1: E stai tranquillo, Lallo. Faremo molte pause per bere e mangiare.
2: E fare la pipì.
0: Oh, eh sì, bisogna fare anche quella. E io non vedo l'ora di partecipare a questa bella giornata alla fattoria. Ora però è arrivato il momento di salutarci. Ma ci ritroveremo presto per una nuova puntata di...
1: Big Bang!
0: Bambine e bambini, prima di salutarci voglio ringraziare l'amica del cuore di Lella, Barbara Cinquatti. E grazie a Piero Marcelli, che si diverte sempre in compagnia di Lallo. Grazie a Martina Forti, che scrive storie e parole insieme a me. E infine un ringraziamento speciale alla nostra mitica regista Isabella Carbone, che con la sua abilità rende splendenti e colorate le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Alla prossima!

0: compagnia! Musica!
1: Nostro compito è marciare e la giungla attraversare. Non sappiamo perché, ma ci dicono che
0: è un segreto militar.
1: È un segreto militar.
0: Fuori passo!
1: Noi facciamo su e giù tra le liane e tra i bambù.

siete stati fantastici. Ma ora un ultimo saluto per la scimmietta Gratta Gratta. E allora siete pronti? Facciamo ciao con la mano destra. E ora ciao con la mano sinistra.

0: uno solo all'anno, ahimè, ce n'è.
1: Ah, ma ci sono 374 non compleanni.
0: E quindi preferiamo festeggiare.
2: Ma allora oggi è anche il mio non compleanno.
0: Davvero?
1: Com'è piccolo il mondo.
0: In tal caso...
1: Un buon compleanno
2: a me?
1: A te? Or spegni la candela e rallegrati, perché?

Il caffè alla vostra età fa male?

Su Radio Kids potete raccontarci quello che preferite, le vostre storie, le barzellette, i colmi più strambi. Numero WhatsApp 347 411 2726.

0: La pozione per catturarlo. Racconto del popolo Vai. Il leone, il leopardo e il cane vivevano insieme. Sentirono dire che la capra aveva costruito una grande città. Il leone allora disse al leopardo:
1: sarebbe meglio per noi muover guerra a quella città, poiché non abbiamo niente da mangiare.
0: Così i due riunirono le loro forze e invasero la città della capra. Combatterono un intero giorno, ma non riuscirono ad espugnarla. Allora andarono dal cane per riferirgli della loro sfortuna e gli chiesero di unirsi a loro per un altro tentativo. La mattina seguente, dopo aver combattuto tutto il giorno, i tre presero la città della capra. Entrarono e vi trovarono una sola capra e un solo gatto. Il leone prese la capra e il gatto e disse che li avrebbero portati via. Il gatto pregò che lo lasciasse slegato in modo da poter danzare. E il leone acconsentì. Poi la capra disse:
2: quanto a me, dovreste lasciarmi slegata, perché io sono un medico.
0: E anche ora il leone acconsentì.
1: E adesso,
0: disse il leone,
1: fatemi vedere come danzate.
0: Il gatto cominciò a danzare e danzava bene. Poi disse:
3: io so anche saltare.
1: Salta allora,
0: disse il leone. Il gatto saltò al di sopra della palizzata e corse via nella boscaglia. Il leone si volse alla capra e disse:
1: tu dici di essere un medico. Bene, il gatto è scappato. Voglio provare le tue arti magiche in modo da poter riprendere il gatto.
0: Così il leone, il leopardo e il cane si strinsero intorno alla capra in modo che non potesse fuggire. La capra disse al leone di portarle una pentola grande. Poi infilò la mano nel proprio sacco e ne trasse una bottiglia piena di miele. Mise il miele nella pentola.
2: «Dovete stendere una coperta su di me, sulla pentola!»
0: disse la capra. Il leone non sapeva che la capra aveva del miele, pensava che nella pentola ci fosse dell'acqua. La capra prese un cucchiaio e diede da assaggiare al leone un po' del miele che aveva messo nella pentola, dicendo:
2: questa è l'acqua che le mie arti magiche mi hanno procurato.
0: Quando il leone assaggiò il miele, disse:
1: tu sei veramente una maga.
0: Il leone disse ancora:
1: ora che so che sei una maga, fammi un talismano da portare al collo.
0: La capra disse al leone che i talismani da portare intorno al collo si fanno con la pelle di leopardo e che doveva uccidere il leopardo e prendere un po' della sua pelle.
1: Benissimo,
0: disse il leone e si gettò sul leopardo. Il leopardo fuggì di gran corsa e il leone lo inseguì e il cane andò dietro ai due. Così la capra poté salvarsi fuggendo dall'altra parte. Per questo il leone è nemico del leopardo, il leopardo è nemico della capra e la capra è nemica del cane.
4: Leggende della Madre Africa, a cura di Roger Abrahams, per Franco Muzio Editore. Ve l'ha raccontata Isabella Adriani. La regia è di Isabella Carbone.

0: Va bene. Ciao Lallo, ciao Lella.
1: Ciao Hernando.
0: E ciao a voi bambini, bentornati, benvenuti a una nuova puntata di
2: Bang.
0: Ah, che bello, che bello, che bello.
3: Allora vedo, prevedo che oggi il vostro amico Lallo non ci sarà.
0: Aia, ho capito. E in compenso è tornato Mago Lallino.
1: Oh no, di nuovo. Uh-huh. Mago Lallino, ormai lo sanno tutti che sai prevedere solo il destino di personaggi che hanno la storia già scritta.
3: E che cos'è il destino se non una storia già scritta?
0: Oh, là là. Vabbè, effettivamente il ragionamento torna.
3: Armando, tutto torna nella vita, ma soprattutto è importante che torni io, ecco.
0: Sì, va bene.
1: Facciamo tornare anche un po' di musica. Ecco la prima canzone di oggi.

0: E le streghe ballano! Allora, bambini, oggi è venuto a trovarci il grande mago Lallino.
1: Chi vuole conoscere il proprio destino?
0: squilla il telefono, rispondi tu, Lallo.
1: Salve, sono mago Lallino. Chi vuole conoscere il proprio destino?
0: Ciao, mago Lallino, e io sono un burattino.
1: Un burattino?
2: Chissà se è lui... Chiedigli come è fatto il suo naso.
1: Senti, burattino, potresti dirmi come è fatto il tuo naso?
0: Io ho un naso stranissimo. Ma come fai a saperlo tu?
1: Perché sono un bravo indovino.
0: Secondo me te l'ha detto Lella di chiederglielo. In effetti io ho un naso piccolino, ma se per caso dico...
3: Qualche bugia.
0: Esatto. Ma come fai a saperlo? Sei bravissimo, mago Lallino.
2: È proprio lui, Pinocchio.
3: Dovevo dirlo io.
0: Sì, sono Pinocchio. Ma chi ha parlato? Mago Lallino o una tua amica maga?
2: Beh, sì, se voglio sono maga anch'io. Maga

0: Ho dedicato tantissimi libri illustrati, film e canzoni.
1: Sì, ma il mago sono io, devo dirlo io.
0: E va bene, dillo tu, Lallino.
1: Vedo, prevedo, indovino che la tua storia diventerà famosissimissimissima e ti dedicheranno libri illustrati, i film e le canzoni.
2: Ma che bello! E poi mi piacciono tanto le canzoni. Non è che ne posso sentire una?
0: Ma certo, ti accontentiamo subito, carissimo Pinocchio.

0: Ti è piaciuta questa canzone dedicata a te, Pinocchio?
1: Oh, tantissimo! Grazie, siete molto gentili!
2: Bene, ma adesso veniamo alle cose serie. Cosa vorresti sapere in particolare da Mago Lallino, bel burattino?
1: Ecco, una cosa ci sarebbe.
2: Ah, vedo, prevedo e indovino che vorresti sapere se diventerai un bambino vero.
1: Sì! Hai indovinato, Mago Lallino, ma sei proprio eccezionale. Io ho incontrato tanti strani personaggi nella mia vita. Il mio amico grillo parlante, il gatto e la volpe, quei furbacchioni, ma mangia fuoco, e il grande burattinaio, e persino la mia buona fata turchina. Ma nessuno è bravo quanto te.
2: Grazie, caro Pinocchio. Che ci vuoi fare quando uno ha il dono della chiaravedenza?
0: Si dice chiaroveggenza, Lallino.
2: Beh, sì, la devo ammettere che io ho una chiarissima veggenza, sì.
0: L'unica cosa chiara qui è che la storia di Pinocchio la conoscono tutti in tutto il mondo.
1: Ma io non sapevo di essere così famoso. Va bene, e dunque qual è la risposta alla mia domanda?
2: Ma quale risposta?
1: Alla mia domanda.
2: E qual era la domanda?
0: Ma come, l'hai dimenticata, Mago Lallino?
2: Quando uno è troppo concentrato sul futuro, dimentica facilmente il passato.
0: Pinocchio ti ha chiesto se diventerà mai un bambino vero,

0: caro Lallino.
1: Ah, sì, sì, sì. Io che sono mago Lallino, vedo, prevedo, indovino che diventerai sicuramente un bambino vero, Pinocchio. Quindi, nel frattempo, gioca, divertiti e mangia tutte le caramelle che vuoi. Tanto sei di legno e le carie non ti vengono.
2: Che bello! Grazie, mago Lallino. Allora vado subito nel paese dei balocchi a mangiare le caramelle con Lucignolo.
0: No!
2: Perché no?
0: Perché è un imbroglio. Lì ti cresceranno le orecchie d'asino e poi ti metterai a ragliare e poi finirai nel mare. E poi...
1: Silenzio, silenzio. Mago Lallino dice che nessuno può sfuggire al proprio destino.
2: Ma allora io che faccio? Ci vado o non ci vado?
0: Segui il tuo istinto, Pinocchio. Tu sei un bravo burattino e sono sicura che prima o poi diventerai anche un bravo bambino.
2: Oh, grazie. Che bella profezia. Ma anche tu, Lella, sei una maga che dispensa consigli?
0: Un pochino. Diciamo che assomiglio anche un po' al tuo buon babbo Geppetto.
2: Il mio babbo! Mi sono ricordato che devo correre immediatamente da lui. Mi sta aspettando. Ciao, mago Lallino. Ciao, Lella. E grazie per tutti i vostri consigli. Ciao!
3: Ciao!
0: Ciao, Pinocchio!
3: Ciao.
0: È incorreggibile quel Pinocchio, ma è tanto simpatico.
4: Ma devo dire che io ho ascoltato in disparte, è stato un dialogo bellissimo. Beh, allora direi di ascoltare anche l'ultima canzone di oggi, tratta proprio dalla colonna sonora del suo film più famoso.
0: Sì!

0: Se ne va il bel bel.
1: Ma è Pinocchio! Ehi! Dove vai?
0: Senza badar tu potrai ordinarmi
1: un momento! Ehi! Pinocchio!
0: Vai, ditele tu, un grande attore sei tu. Resisterai sulla scena, andrai
1: Pinocchio!
0: Vai, ditele no, scarozzerai la no. La vita invece potrai goder, è bello farla tu.
2: E anche oggi finisce questa straordinaria puntata di Big Bang.
3: No, ma come finisce? Io sono appena arrivato.
4: Beh, la prossima volta arriva prima Lallo invece di mandare Mago Lallino, che non conosce proprio nessun destino.
3: Ma sapete che anche io sono un po' indovino.
2: Ma
3: come
2: dai.
3: Vedete che indovino il vostro numero WhatsApp, eh?
2: Allora, prova a dirlo.
3: 347-411-2726.
2: Ma che bravo, Lallo!
4: Ma quello lo conoscono tutti, Lallo. Ormai lo sanno a memoria anche i nostri bambini.
2: Giusto, e allora a proposito di bambini, ciao bambini! Restate sempre su Rai Radio Kids. Un grande abbraccio!
4: Ciao!

0: E siamo sempre noi! E voi siete sempre voi, cioè bambine, bambini, zii, nipotini, cuginetti, pupazzi e peluche! E allora ciao a tutti e bentornati a...
1: Big Bang Day!
0: Ciao Lallo!
1: Ciao Armandissimo!
0: E ciao Lella!
2: Ciao Armando!
0: Allora, Lellina, hai sempre pronte le tue risposte per la rubrichella?
2: Certo, perché me lo chiedi?
0: Perché una nostra piccola amica ha bisogno di un tuo consiglio.
2: Evviva! Io sono felicissima di ascoltarla.
1: Ehi, un momento, ho bisogno anch'io di un coniglio, eh?
0: No, Lallo, si dice consiglio.
2: Comunque dimmi, Lallo.
1: Allora, oggi andrò al chiosco dei gelati. Cosa faccio? Ordino un cono cioccolata fragole panna o una coppetta lampone pistacchio?
2: Ma dai, Lallo, questa non è una domanda da rubrichella.
0: In effetti forse Lellina ha ragione, Lallo.
1: No, Armandissimo, non sono d'accordo, Qua nessuno capisce i miei problemi.
0: No, dai, Lallo. Allora, sentite, invece ascoltiamo il messaggio che ci ha mandato la nostra piccola ascoltatrice.
2: Sì.
3: Cara Lella, buongiorno, ti scrivo per la tua rubrichella. A scuola non ho nessun amico e sono anche un po' scortesi e io ci resto molto male quando mi mandano via. Cosa posso fare? Da Giulia, 8 anni. Ciao!
0: Ciao Giulia, grazie del messaggio, perché ci vuole coraggio, no? Per dire cose, insomma, intime, importanti come questa. Quindi che cosa le diresti, Lellina, a Giulia?
2: Allora, certo, è un bel problema.
0: Sì.
1: Giulia, io ti capisco benissimo, perché quando frequentavo la scuola primaria Puledri, tutti erano scortesi con me.
0: Ma dai, sì. Come mai, Lallo? Perché era così?
1: Armandissimo, mi dicevano che ero un cavallino debole.
0: Ma figurati, e tu ci restavi male?
1: All'inizio sì, però poi ho smesso. E soprattutto ho trovato un amico che non mi prendeva in giro. Forse perché era anche lui un puledino piccolo, piccolo come me.
0: Vedi?
2: Infatti, cara Giulia, la cosa importante è trovare una vera amica o un vero amico.
0: Brava, Lella.
2: Ne basta uno solo e tutto cambierà, vedrai.
0: Brava, Lellina. Proprio come è successo a Lallo.
1: No, aspetta, non vale però,
0: Perché?
1: Questo consiglio potevo darlo anch'io. Non c'era bisogno della rubrichella.
0: Dai. Comunque, la questione dei veri amici è molto, molto seria.
2: Già, non si trovano tutti i giorni.
0: Sì.
2: Però io sono sicura che in mezzo ai compagni di scuola di Giulia c'è qualcuno che può diventare suo amico. Magari lo dovrà cercare solo un po'.
0: Certo.
1: Gli amici non crescono mica sugli alberi come le albicoccole.
0: È vero, è difficile, però quando poi succede è una sensazione meravigliosa. E comunque, in ogni caso, Giulia, non ti scoraggiare se gli altri sono scortesi, vuol dire che sono loro che non sono capaci di comportarsi bene. E poi, io ho ascoltato la tua voce, tu hai una vocina meravigliosa e sicuramente hai un cuore grande come una casa, quindi non ti preoccupare, vedrai che prima o poi troverai qualcuno con cui stare insieme e divertirti. Ma adesso, che ne dite di ascoltare una bella canzone?
2: Sì!
4: Giro, giro tondo, guardo nel profondo, oltre quel che vedo, oltre quel che credo. Giro, giro tondo, guardati un po' intorno, guarda tuo fratello, è lui, questo o quello.

0: È proprio vero, un amico è un tesoro prezioso e, come dicevamo, è piuttosto raro da trovare.
1: Sì. Comunque, Giulia, non ti scoraggiare, mi raccomando, anche se non lo trovi subito.
0: Giusto. Allora, visto che stiamo parlando di amicizia, ricordo a tutti quelli che ci ascoltano da casa, ma che spesso vanno anche a scuola, di continuare a mandare i loro messaggi, che per noi sono preziosi come i diamanti della canzone che avete appena ascoltato. Yahoo! Perché voi siete i nostri amici. E allora, il nostro numero WhatsApp è...
2: 347-411-2726.
0: Qualunque cosa stiate facendo, dovunque siate, mandateci messaggi e noi faremo sentire la vostra voce. E adesso, visto che stiamo parlando di amicizia, mi viene voglia di farvi una domanda.
3: È un quiz?
0: Non proprio.
3: Meglio, perché il quiz di Armandissimo sono sempre super difficili.
0: Ma no, dai.
1: Sì. Armando, cosa ci vuoi chiedere?
0: Allora, secondo voi, attenzione, questa domanda forse è più difficile dei miei quiz, Lallo.
3: No.
0: È più grande l'amore o l'amicizia?
3: No, ecco, lo sapevo, non so rispondere, mi toppino.
1: Ci provo io.
0: Dai, Lellina.
1: L'amore è forte.
0: Sì.
1: Però a volte dura poco, invece l'amicizia dura tanto tempo. Oh,
0: che bella
1: amore,
0: riflessione.
3: Amore, amicizia.
0: Non è facile, hai ragione. Lallo. E Lellina però ha dato una risposta molto saggia. E allora, per festeggiare la saggezza di Lellina, ascoltiamo una canzone che ci sta proprio come il cacio sui maccheroni.

0: anche questa puntata di Big Bang che state ascoltando sulle frequenze di Rai Radio Kids sta per volgere al termine. E noi, l'inseparabile trio, i super amici, Lella,
1: eccomi qui,
0: Lallo
2: e Armandissimo,
0: vi lasciamo con la domanda che ci siamo posti, vale a dire, secondo voi, pensateci bene e poi rispondeteci al nostro numero WhatsApp, è più forte l'amore o l'amicizia?
1: Ma Armando, tu cosa ne pensi?
0: Guarda, Lellina, sai che anch'io non so darti una risposta precisa? Io penso che quando due persone si amano, no? Quindi quando c'è di mezzo l'amore, come mamma e papà, per esempio, no? E dopo un po', l'amore si mescola con l'amicizia, è un rapporto che cresce, si consolida, quindi vuol dire che diventa più forte nel tempo. E credo che alla base, però, dell'uno e dell'altro, cioè dell'amore e dell'amicizia, fondamentalmente ci sia il rispetto.
2: Armandissimo, oh, ma sei un genio!
0: Addirittura, non è vero. Grazie, Lallino. Adesso però è venuto il momento di salutarci. E quindi, mi raccomando, continuate a chiedere consigli alla rubrichella di Lella.
1: E io non vedo l'ora di rispondervi.
0: E noi vi aspettiamo sempre qui su
2: Big Bang. Ciao!
0: Ciao a tutti!
1: Ciao!
0: Bambine e bambini, prima di salutarci voglio ringraziare l'amica del cuore di Lella, Barbara Cinquarti. E grazie a Piero Marcelli, che si diverte sempre in compagnia di Lallo. E poi ringrazio Lorenza Cingoli, che scrive e scrive insieme a me queste puntate. E un grandissimo ringraziamento alla nostra super mega regista Isabella Carbone. E allora, da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao, ciao.

0: Arriva.
1: Oh!
2: Ehi.
1: Signore, il suo nome è sulla lista?
2: Piuma, a me la pista. Piuma!

0: Oh.
1: Ehi.
0: Signori.
1: A me la pista.
0: E la coccodrilla?
1: È la mia conquista. Human.

0: Compagnia! Musica!
1: Nostro compito è marciar e la giungla attraversar. Non sappiamo perché, ma ci dicono che
0: è un segreto militar.
1: È un segreto militar.
0: Fuori il passo!
1: Noi facciamo su e giù tra le liane e tra il bambù.

0: è tutto così magico.
1: Già.
0: Che peccato che Abu non possa vederli.
2: No, lui odia i fuochi d'artificio e non gli piace neanche volare. Oh no.
0: Tu sei il ragazzo del mercato. Lo sapevo, perché mi hai mentito?
2: Jasmine, mi dispiace.
0: Mi hai preso per una stupida.
2: No.
0: Credevi che non l'avrei capito?
2: No, cioè, ecco, speravo di no. Non volevo dire questo.
0: Insomma, chi sei? Dimmi la verità.
2: La verità? La verità. La verità è che a volte mi mescolo alla gente comune per sfuggire alle pressioni della vita di palazzo. Ma in realtà sono un principe.
0: Perché non me l'hai detto subito?
2: Beh, sai com'è. Un principe che si traveste per andarsene in giro per la città può sembrare un po' strano, non trovi?
0: Non così tanto.

0: Siete pronti a partire?
1: Prontissimi!
2: Allora bambini, allacciate le cinture di sicurezza, perché si parte!
1: Sì!
3: In viaggio con Laura e Andrea!
1: Ciao bambini! Siete pronti per vivere una nuova avventura con noi?
2: Sì, perché anche oggi ci aspettano viaggi straordinari, incredibili, strabilianti!
1: E naturalmente misteri da risolvere. Andrea, ma cosa stai facendo?
2: Ah sì, mi sto allenando a pallacanestro. No. A palleggiare sono bravissimo, ma non riesco mai a fare canestro. Aspetta che ci provo ancora una volta,
1: Vai.
2: E... Appa!
1: Che ti devi allenare ancora un po'. Sì, meglio.
2: Sì, forse hai ragione. Che ne dici, Laura? Chiamiamo subito il nostro magico librone misterio per conoscere che incredibile mistero dovremmo risolvere oggi?
1: Ma certo, dai, chiamiamolo insieme.
3: Misterio!
4: Buongiorno, amici!
1: Buongiorno, misterio! Ma dove sei oggi?
4: In spiaggia, naturalmente.
2: Ma come in spiaggia?
4: Sì, certo. Anche i libri hanno bisogno di sole ogni tanto. E di onde?
1: Misterio, a proposito di onde! Sei in onda, sì, in radio. E ci stanno ascoltando i bambini.
4: Oh, sì, che emozione. Ciao, bambini. Io sono Misterio, il grande libro dei misteri. Misteri misteriosi. Misteri che più misteri non si può. Misteri...
1: Misterio, abbiamo capito! Insomma, misteri da risolvere. Dove andiamo oggi?
4: Dovete sapere che un oggetto davvero misterioso è comparso proprio ieri al parco giochi. Dovrete scoprire di che si tratta. Questo è quanto. Buona fortuna!
1: Al parco giochi? Misterio, ma non ci dici nient'altro!
4: Questo è quanto. Ciao bambini, ci vediamo al prossimo mistero! Ora vado, perché fra poco comincia la lezione di surf.
2: Ma misterio, ma come la lezione di surf? Vabbè, ho capito, dobbiamo pensarci noi. Il parco giochi è proprio qui vicino. Andiamo, Laura!
1: E di corsa, Andrea! E voi bambini siete pronti? Venite con noi, andiamo a scoprire dove ci porterà questa nuova avventura.
2: Ecco laggiù il parco, e siamo arrivati!
1: Sì, Andrea, forse dovevamo andarci domani mattina. Mm-hmm. E si sta facendo buio e sarà difficile trovare quell'oggetto di cui ha parlato misterio.
2: Non ci arrendiamo, Laura. Accendiamo le nostre torce ed esploriamo il parco giochi.
1: Ecco.
2: Sì.
1: Vedi qualcosa?
2: Sì, ecco, l'ho trovato!
1: Andrea!
2: Eh?
1: Ma quello è uno scivolo!
2: Uno scivolo! Ci facciamo una scivolata!
1: Non è il momento.
2: Sì. Però, sai che hai ragione. Con tutto questo buio non lo troveremo mai l'oggetto misterioso.
1: E invece ti sbagli. Guarda là! E com'è grande!
2: È vero! Sembra una specie di palla gigante.
1: Avviciniamoci piano piano.
2: E da dove potrà mai essere venuto quello strano pallone?
1: Guarda lì! Sembra che abbia una specie di porticina.
2: È vero, io provo a bussare.
1: Sei sicuro, Andrea? Troppo tardi! Nascondiamoci!
2: Chi è? Ciao, scusa se ti abbiamo disturbato. Siamo Laura e Andrea ed eravamo tanto curiosi di scoprire che cos'è quella specie di palla molto grande in cui ci abiti.
5: Piacere, io sono Bling,

0: E questa non è la mia casa, ma la mia astronave. E arrivo da molto lontano.
1: Ah, anche noi abbiamo un'astronave, solo che abitiamo sulla Terra. Tu da dove vieni?
0: Vengo da Marte, naturalmente. Sono un marzianino, un bimbo marziano. Ho 4852 anni.
2: Sono così carini a quell'età.
1: Cosa ti ha portato sulla Terra?
0: Sto cercando nuovi amici con cui giocare. Sul mio pianeta ci sono due bambini prepotenti che non mi fanno mai giocare e così bisticciamo sempre.
2: Non ti preoccupare, Bling. Ti aiutiamo noi a fare pace con quei due monelli.
1: Ma certo! Sali a bordo della tua astronave e facci strada. Noi ti seguiremo con la nostra navicella Iridella.
0: Va bene, seguitemi allora!
1: Iridella!
3: Buongiorno, Laura e Andrea. Dove andiamo oggi?
2: Oggi voleremo tra stelle e pianeti, Iridella, e precisamente su Marte.
1: Sì, non vedo l'ora. Accendiamo il computerone e selezioniamo la missione.
3: Sono pronta per il decollo, amici. Tenetevi forte, si va nello spazio.
1: Che dite? Mettiamo un po' di musica per il viaggio?
3: Ci ho già pensato.
2: Allora, bambini, allacciate le cinture di sicurezza e godiamoci questo viaggio spaziale con questa canzone.

0: Eccoci in volo sulla nostra iridella, la navicella Saputella.
1: Che meraviglia lo spazio, guarda quante stelle.
0: Sì, come sono luminose. Viaggiamo davvero velocissimi, ormai la Terra è solo un piccolo puntino e Marte si sta avvicinando.
2: Iridella, tu che cosa sai dirci sul pianeta Marte?
0: Marte è un pianeta del nostro sistema solare ed è tutto rosso perché è ricco di ferro. Farà molto freddo, la temperatura varia da 14 gradi sotto zero durante l'estate marziana a meno 120 in inverno.
2: Brr, per fortuna ho messo la canottiera.
0: 5 secondi all'atterraggio. 5, 4, 3, 2, 1. Tieniti forte, Andrea, stiamo per toccare il suolo di Marte.
1: Sì, che emozione!
0: Eccoci atterrati. Indossate queste tute, ragazzi, vi proteggeranno dal freddo. Grazie, Iridella! Bambini, che emozione! E con questi speciali caschi potrete respirare liberamente, perché sul pianeta c'è pochissimo ossigeno. Buona missione, ragazzi!
2: Mi sento un vero astronauta! Andiamo, Laura!
0: Sì, guarda, il nostro amico Bling è già atterrato e ci sta aspettando.
3: Eccovi, finalmente! Benvenuti su Marte!
2: Grazie, Bling! Scusa, ma dove sono tutti gli altri marziani?
0: È vero, non ci sono case e sembra tutto così deserto.
3: È quello che pensate voi terrestri! Noi marziani siamo tanti e abbiamo città stupende!
4: E dove sono?
3: Proprio sotto di noi!

0: Che bello! Possiamo scendere a visitarle?
1: Stiamo già scendendo!
2: È vero! Siamo su una specie di ascensore! Tieniti forte, Andrea!
1: Oh. Arrivati! Ed ecco lì la mia città!
0: È incredibile! Guarda, Laura, ci sono palazzi, strade, strane automobili e un sacco di abitanti! Salve! Buonasera! Come va?
2: Che meraviglia!

0: È davvero incredibile la città sotterranea di Marte.
1: Sì, e i suoi abitanti sono così gentili.
2: Già, tranne quei monelli che stanno giocando a Marzia Canestro. Guardateli là, sono prepotenti. Non mi vogliono mai fare giocare con loro.
1: Marzia Canestro? Vabbè, sembra interessante.
0: Avviciniamoci e proviamo a conoscerli. Ciao ragazzi, noi siamo Laura e Andrea. Siamo amici di Bling. Possiamo giocare con voi?
3: Amici di chi?
4: Ah, di quel tipo che non sa giocare a Marzia Canestro.
3: Noi siamo Crick e Scrick e non ci giochiamo con quelli che non sono capaci di fare canestro.
1: Scusate, posso provare io?
0: Andrea, ti ricordo che non sei proprio un campione a fare canestro, eh?
1: Una volta sì, ma guardando giocare Scrink e Crick, come si chiamano?
0: Scrick e Crick.
1: Ah sì, Crick e Crick. Ho capito dove stavo sbagliando.
4: Tieni, ecco la palla. Facci vedere che cosa sai fare.
3: Sì, voglio proprio vedere.
1: Occhi sul canestro, raddrizzo le ginocchia e salto!
5: Canestro!
1: Ecco dove sbagliavo! Ora prova tu, Bling! Fai come ho fatto io!
2: Va bene! Occhi sul canestro, raddrizzo le ginocchia e salto! Canestro!
5: Bravo!
0: Adesso provo io! Dunque, occhi sul canestro, raddrizzo le ginocchia e salto!
5: Canestro! Evviva!
4: Forse ci eravamo sbagliati. Siete fortissimi a Marzia Canestro.
3: Sì, è vero. Ma scusate se siamo stati un po' prepotenti e abbiamo sbagliato. Ma non è importante essere dei campioni per giocare e divertirsi insieme.
4: Bling, puoi giocare con noi se vuoi. Ci farebbe davvero piacere.
2: Grazie, Crick. Grazie, Scrick. Forza, cominciamo. Grazie a voi, amici terrestri. E tornate a trovarci.
0: Ciao, Bling. Ciao, ragazzi. A presto.
1: Torniamo da Iridella, Laura.
0: Sì, ci aspetta un lungo viaggio. Però che simpatici i nostri nuovi amici marziani, che si chiamano?
1: Clink e Scrink.
0: No, Scrick e Crick.
1: Crick e Crick.
0: Crick. Scrick e Crick.
1: Lo imparo durante il viaggio.
0: Va bene. Bentornati ragazzi, missione compiuta.
1: Sì, Iridella, un altro
5: mistero risolto.
6: Il mistero è ora svelato. Abbiamo viaggiato, fantasticato e una storia raccontato.
0: Bambini, vi è piaciuta l'avventura? E chissà dove ci porterà Misterio nella prossima puntata.
1: Ah, non vedo l'ora. Che dici, Laura? Torneremo in tempo per la merenda?
0: Non ti preoccupare, Andrea. Sapevo che il viaggio sarebbe stato un po' lungo e ho preparato dei buoni

0: Ed eccoci pronti, anzi prontissimi, per un'altra puntata di...
1: Big!
0: E poi?
1: Ah già, bang! Lo devo dire io perché Lallo non c'è. Bang!
0: Va bene, l'ho capito, ma come mai? Perché non c'è Lallo?
1: Mi ha detto che doveva recuperare qualcosa per fare un gioco. Non so che cosa.
0: Lallo. Va bene, dai. Allora, mentre lo aspettiamo, ascoltiamo allora subito la prima canzone di oggi. Ed è dedicata a tutte le streghine che sanno ballare.

0: Che bella canzone, come sono simpatiche queste streghe.
1: Sì, è vero, è vero. E poi c'è qualcuno che pensa che le streghe siano tutte antipatiche, che fanno paura, ma non è vero, ce ne sono...
0: Ecco Lallo.
1: Lallo.
2: Ciao ragazzi.
1: Allora, ma che cosa hai portato? Che cos'è questo un vaso pieno di fagioli secchi?
2: Sì, è una bella idea,
1: E quale sarebbe l'idea di portare un vaso con i fagioli secchi?
0: Vuoi cucinare una zuppa di fagioli? Ma sono troppi quelli. Poi sai quante ariette.
2: Si chiamano puzzette.
1: È vero, è vero.
2: Comunque
1: è vero.
2: No, nessuna zuppa. Questi fagioli servono a giocare.
1: A giocare?
2: Sì, dai.
1: E quale sarebbe il gioco, Lallo?
2: Un gioco che si fa col pubblico a casa. Lo facevano nella televisione tanti anni fa.
0: Ma noi siamo alla radio.
1: Sì, e poi tu come l'hai scoperta questa cosa di tanti anni fa alla TV?
2: Me l'ha detto chi lo faceva.
1: Vabbè.
2: Comunque si può fare lo stesso anche alla radio.
1: Come si fa?
2: Il pubblico deve chiamare. Pronto, buongiorno, sono Pinco Pallino, come va? Quanti fagioli ci sono qua dentro?
1: No, scusa, adesso io che ho una certa età, io quel gioco me lo ricordo. Ma la gente telefonava perché più o meno si vedevano quanti fagioli. Qui sei alla radio, non si vedono, come si fa a indovinare?
2: Si indovina con la fortuna, Armando, perché la fortuna è cieca, si sa.
0: E poi anche vedendoli non sarebbe mica facile indovinare quanti fagioli ci sono lì dentro. Sono davvero tanti.
2: Infatti, questo è già un indizio, sono tanti. Chiamate gente, chiamate.
1: va bene. E che cosa si vince?
2: Fame, una gran fame.
1: No, Lallo, fama vuoi dire. Cioè vuoi dire che chi vince viene riconosciuto, diventa famoso, ha la soddisfazione di aver indovinato.
2: Esatto, armadissimo. Okay. Chiamate gente, chiamate, quanti fagioli sono?
0: Pensateci un po', nel frattempo vi facciamo ascoltare un'altra bella canzone.
1: Brava Lella.

0: che cercate di farmi venire fame con queste canzoni che parlano di cibo. Oh, i fagioli non li cucino. Servono per giocare.
1: E giochiamo allora.
2: Ecco il telefono. Ecco il telefono. Pronto? Pensiamo chi è in linea. Pronto chi parla? Pronto?
3: Sono Amalia da Amelia.
0: Oh, ciao, Amelia da Amalia. Non ho capito, scusa. Ti chiami Amalia o Amelia?
3: Mi chiamo Amalia e vengo da Amelia.
2: Vabbè, no, è perché Amelia è un paese dell'Umbria, Lallo. Capito?
0: Bene, Amelia da Amalia, sai dirmi quanti fagioli ci sono nel contenitore?
3: Secondo me ce ne sono 19.
0: Mi spiace, troppo pochi. Ritenta, sarai più fortunata.
2: Riprova, Amalia.
3: 4.222.000.
0: No, troppi. Niente da fare, Amelia da Amalia, non hai vinto.
3: Non fa niente. Comunque mi chiamo Amalia, non Amelia.
0: Va bene, grazie. Ciao, Amelia da Amalia.
2: Vabbè, però Lallo, non so se si può fare così, perché lei ha fatto due tentativi, l'hai fatta rispondere due volte. E il regolamento non lo permette, credo.
0: Ma quale regolamento, Armando? L'ho fatto io il regolamento,
2: Vabbè, se l'hai fatto tu, ma allora mi sembra un po' strano.
1: Scusate, ma posso rispondere io alla prossima telefonata?
2: Ma certo, Lella, dai, il gioco è tutto tuo. Ecco, guarda, arrivata l'altra telefonata. Sentiamo.
1: Pronto, chi c'è in linea?
4: Ciao, telefono da Aosta, sono Forte.
1: Bene, ciao, come ti chiami?
4: Forte.
1: Pensavo che fossi Forte.
4: Sono Forte, mi chiamo così.
2: Va bene. Telefono delle persone davvero curiose. Va bene, allora si vede che lui è forte in tutti i sensi, Lella.
1: Allora, visto che sei così forte, sai dirci quanti fagioli ci sono nel nostro contenitore?
4: No.
1: Come no?
4: Non lo so.
2: Va bene, ma non vuoi provare a indovinare, scusa? È caduta la linea, proprio ha buttato giù. Non vuole provare.
0: Ha fatto anche cadere la linea, poverina.
1: Non mi sembrava così forte, tutto sommato.
2: Ma devo dire che come giocatori non siamo andati granché. Vabbè, facciamo una cosa, ascoltiamoci una canzone e vediamo se dopo siamo più fortunati. Vai con il cerchio della vita, il Re Leone.

0: 43.
1: Lalo, 44, ma cosa fai? 40. Hai tirato fuori tutti i fagioli per contarli?
0: È perché mi sono dimenticato quanti sono.
2: Sì, ma li hai sparsi tutto per il tavolo. Siamo invasi dai fagioli. Ma scusa, ma non te lo potevi scrivere da qualche parte?
0: Ma no, perché di solito io c'ho la memoria di ferro,
1: Di solito? Sì. E ora come facciamo a giocare se non sappiamo quanti sono?
0: Per quello che li sto contando. Così poi continuiamo a giocare,
2: Vabbè, allora ci teniamo buono il gioco per una prossima puntata.
1: Va bene, e anche i fagioli sul tavolo.
2: Va bene. È tempo di salutarci.
3: No.
2: Va bene, però torniamo presto. E voi bambini continuate a mandarci i vostri bellissimi messaggi al nostro numero WhatsApp. Fateli scrivere dai vostri genitori e noi li leggeremo. Il nostro numero che è?
4: 347-411-2726.
1: Vi aspettiamo qui!
0: Sì, io non mi muovo, perché devo finire di contare. Allora, 55, 56, 57.
2: Mi sa che
0: 58,
2: sarà lunga lei.
1: Sì.
2: Molto lunga.
0: Vabbè. Qual è dopo il 62?
2: E il 63, Lallo.
0: 4, 5.

0: Io sono Groot, l'alieno più cattivo della galassia, il terrore degli spazi.
1: E io sono Mortadel, spietato signore del pianeta Kot, capo supremo delle cattivissime truppe per l'invasione della Terra. Ecco la nuova missione per il soldato semplice Groot.
0: Ma come soldato semplice? Ci deve essere un errore.
1: Correzione.
0: Ah, ecco.
1: Missione per il soldato semplicissimo Groot.
0: Vabbè, fa niente. Devo attaccare il pianeta Terra con dei nuovi razzi interstellari? O forse devo distruggere tutto con un raggio laser a cariche fotoniche?
1: Data la tua assoluta incapacità di recare anche il minimo danno al pianeta Terra...
0: Ma come?
1: La nuova missione consisterà nello studiare il comportamento del nemico. Dovrai osservare e riferire sulle abitudini del pianeta Terra, fornendo ogni volta una classifica delle migliori 5.
0: Ma è una missione importantissima! Studierò i poveri terricoli, capirò i loro punti deboli, e così il grande Mortadel sarà fiero di me.

0: Dove l'ho messo? Era proprio qui. Accidenti, se non ritrovo Toffolo, il mio orsacchiotto di pezza, poi ho paura a dormire da solo. Con tutto quel buio astrale. Ma dove sarà? Oh, eccoti! Sei qui, Toffolino mio! Oh, il collegamento con Mortadel. Toffolo, nasconditi!
1: Qui parla il soldato Crude, mio infausto capo.
2: Qui sua nevralgia suprema Mortadel, il terrore delle galassie.
0: Non ti spaventare, Toffolo.
2: Ma che fai? Parli da solo, Crude?
1: No, è che io...
2: Non perdere tempo, Crude. Non stiamo mica giocando con gli orsacchiotti di pezza. Riferisci su quanto hai visto questa settimana.
1: Certo, capo, certo. Si tratta della terribile classifica sulla letteratura, ovvero i migliori 5 libri della Terra. Rapporto astrale, numero XK, 33 trentini, entrarono a Trento. Al quinto posto di questa terribile classifica, i libri per vivere più sani. È una forma di letteratura molto particolare. Si tratta di piccoli libri, spesso composti di un solo foglio, chiamati bugiardini o foglietti illustrativi. I terrestri sono soliti vendere questi libelli insieme a pasticche, pillole e sciroppi vari, chiamati a loro volta medicinali. Il foglio andrebbe letto prima di ingerire questi medicinali e descrive dei simpatici effetti che possono accadere se uno mangia, ingoia o beve questi strani cibi. Talvolta la descrizione è così interessante che poi l'umano si dimentica di ingerire il medicinale. Vi si parla di bellissime esperienze come mal di testa, mal di pancia, vertigini, insomma una delizia. Purtroppo questi mal di testa, questi mal di pancia, insomma sono cose che accadono assai di rado, solo in casi rarissimi, e l'umano, dopo aver preso questa medicina, spesso sta molto meglio, addirittura guarisce. Che peccato però, eh? Comunque rimane la bellezza delle descrizioni. Al quarto posto, libri itineranti. I terricoli sono veri appassionati di lettura. Sì, tant'è vero che hanno disseminato le strade della città di libri a disposizione di tutti. Infatti, ad ogni fermata di autobus hanno infisso su dei pali dei cartelli, le cosiddette palette degli autobus, divertentissimi libri fatti di numeri e nome di strade. Gli umani si raccolgono sotto questi cartelli per leggere a testa in su, il che produce anche un simpatico torcicollo. Ogni tanto passa un autobus dove i lettori salgono, spingendosi e urtando l'un con l'altro per andare a leggere le altre palette in giro. A giudicare dall'affollamento di questi autobus pieni fino all'orlo, deve essere una forma di lettura molto popolare. Al terzo posto, libri tristi. Purtroppo in questa classifica non posso evitare un argomento doloroso e infelice. Ma questa è la realtà ed è mio dovere raccontarla, così com'è. I terricoli sono un popolo strano e adorano le storie che finiscono male. Deve essere un modo per educare i bambini. Questo capita soprattutto, infatti, in un genere chiamato fiaba, dove immancabilmente le cose finiscono al peggio. Ne ho appena letta una in cui il protagonista, un simpatico e fiero lupo, fa una fine bruttissima. Si chiama Cappuccetto Rosso. Libro molto triste. Al secondo posto della mia classifica, i libri illustrati. Questi libri sono chiamati anche libretti delle istruzioni e descrivono senza parole ma con tante figure la storia di un armadio, da quando era piccolo, solo un pugno di viti, a quando diventa finalmente un armadio adulto. Insieme al libro viene venduto anche l'armadio ridotto in 1000 pezzi. Non ho capito perché. Alcuni studiosi tentano poi di ricostruire l'armadio seguendo le figure del libro, ma dopo poco lasciano perdere e procedono senza consultare più il testo. Ne viene fuori una forma di arte molto interessante. Armadi storti, cassetti che non si aprono e così via. Dalla letteratura alla scultura. Al primo posto. Signori, siamo arrivati al punto più importante della classifica sulla letteratura. Al primo posto, dicevo, la poesia. Strana forma di espressione dell'uomo. Sono dei versi, qualche volta in rima, che non sempre riesco a comprendere. Deve essere qualcosa che risiede nell'animo umano. Per noi alieni, un mistero. Alcune forme di poesia mi hanno molto colpito. Sono riuscito a procurarmene una.
0: Sentite che bello, eh? Sentite, sentite che versi. Zucchero, 1 chilo. Caffè, 2 pacchetti. Pane fresco, facciamo delle rosette. 1 sedano. Adesso viene una parte che mi fa sempre piangere. Cipolle, 3 chili. Mele, quelle rosse, quelle gialle no, che non mi piacciono. E ricordati di innaffiare le piante. Che profondità, signori, che spessore! E per oggi è tutto. Finisce il collegamento. Questa era la Top 5 di Crude, la sua terribile classifica. Ti è piaciuta, Toffolo?
2: Molto bene. Ti confesso che riponiamo molta fiducia nel tuo lavoro come capo di questa missione.
1: Grazie. Saprò rendermi all'altezza.
2: Non dicevo te, Crude. Parlavo con Toffolo.
0: Con Toffolo? Traditore, non mi avevi detto nulla.
2: Ci sentiamo al prossimo collegamento.
1: Sì, certo, capo. Con te, Toffolo, facciamo i conti più tardi.
2: Come?
1: No, non dicevo i conti con Toffolo. Si è interrotto il collegamento. Si è interrotto il collegamento.
0: Così, Toffolo, tu saresti il mio capo, eh? Ah! Allora, per punizione, ti leggo un terribile e triste libro umano. Così impari. Senti qua, senti. C'erano una volta 3 porcellini. Un giorno la mamma disse: Toffolo, non ti addormentare. Ora che siete grandi, potete affrontare da soli il mondo. Allora il più piccolo disse: potrei farmi una casa con della paglia.
1: Crude e le sue terribili classifiche è un terribile podcast di Radio Kids. Terribilmente scritto e interpretato da Andrea Calabretta. Ma come Andrea Calabretta? Faccio tutto io. Vabbè. Al comando di questa terribile astronave, il capitano Natalia San Giorgi. I tecnici ai terribili raggi fotonici sono Mario Cirillo e Roberta Ginocchio. Al terribile mixer galattico, Alfredo Morana.

0: Che odore. Che puzza.
1: Ma, boh. Ciao a tutte e tutti, bambine e bambini, pupazzi e peluche, nonni, nonne, zie, zii, cuginetti e cuginetti. Bentornati a...
2: Big Bang!
1: Ciao Lallo!
3: Ciao Armadiesima!
1: Ciao Lella!
4: Ciao Armando e ciao a tutti, ma... La sentite anche voi?
3: Che cosa?
4: Una strana puzzetta.
1: Sì, sì.
3: Ma
1: è
3: io
1: vero.
3: La sento.
4: E come fai a non sentirla?
3: Ma lo so, non mi sono lavato bene le orecchie forse.
1: No, Lallo, le puzzette si sentono con il naso, non con le orecchie. E per fortuna, per le nostre amiche ascoltatrici e i nostri amici ascoltatori, alla radio loro la puzza non la sentono.
3: Appunto, allora vedi che ho ragione.
1: No, sto dicendo, Lallo, che loro non la sentono. Perché la radio, per fortuna, trasmette le voci e non la puzza. Se fossero con noi qui, invece, in studio, la sentirebbero e come se la sentirebbero. E tra l'altro dovresti sentirla anche tu, Lallo.
4: Ha ragione Armando. E allora allarga le narici e senti bene, Lallo. Concentrati, la senti?
3: La sento e... No, non la sento.
1: Ascolta, Lallo, ho un'idea. Su di voi, sui pupazzi, le canzoni hanno un effetto particolare, giusto? Insomma, se sentite la canzone della Peppina che fa il caffè, è come se voi ne aveste bevuto 10 tazze, giusto? Se ascoltate la pappa con il pomodoro, le tagliatelle di Nonna Pina, è come se...
3: È come se avessimo mangiato tante tagliatelle o tanta pappa col pomodoro.
1: Perfetto.
4: Hai ragione, Armando, questo è proprio tipico dei pupazzi.
1: E allora vediamo cosa vi succede se ascoltate il gatto puzzolone.

0: Bentornati su Rai Radio Kids. Questo che ascoltate è Big Bang. E stavamo parlando di una certa puzzetta che sentiamo Lella ed io e che invece Lallo non sente qui nel nostro studio radiofonico. Ma dopo la canzone che abbiamo appena ascoltato del gatto puzzolone, forse anche il nostro amico Cavallino si è accorto della puzza che c'è qui in studio. Allora Lallo, hai sentito la canzone?
1: Sì, l'ho sentita.
0: Ok.
2: E hai sentito che puzza? Quel gatto puzzolone non ama lavarsi.
0: Proprio come molti bambini o bambine che non amano lavarsi perché non gli piace l'acqua e il sapone e poi perché si annoiano, vero Lallo?
1: Ah, io sono d'accordo con i bimbi.
2: Lallo, lavarsi è importante. Hai mai sentito l'odore di un calzino che è stato troppo su un piedino?
1: Sì, tante volte.
0: E ti piaceva?
1: Buono, sì, mi ricordava l'odore del gorgonzola.
0: Beh, l'odore del gorgonzola in realtà è buono. Forse è quello del calzino ammuffito. Comunque, dopo la canzone che hai ascoltato, probabilmente avrai sentito questo odore che assomiglia, ecco appunto, a un formaggio con la muffa.
2: O a un calzino con la muffa.
1: Ma io qualcosa la sento, però direi che piuttosto è un profumino.
0: Profumino? Ma vabbè, è vero che gli odori possono piacere o non piacere, che è una questione di gusti, anzi, di nasi.
1: Appunto, io ho un naso grande, quindi me ne intendo.
2: Comunque, io sento ancora questa puzza.
1: Uffi, insisto, questa non è una puzza.
2: Questa è una puzza.
0: Va bene, va bene. Allora, diciamo che è un odore un po' forte.
1: Per me è un odore raffinato, invece. Odore di formaggio francese, di quelli puzzoloni.
0: Lallo ha ragione, eh. Certi formaggi sembra davvero che puzzino e poi sono buonissimi.
2: Io non mangio formaggi che puzzano.
0: Pensa, Lellina, che ci sono dei formaggi col verme.
2: Io non mangio formaggi col verme.
1: Pensa, Lellina, che ci sono addirittura formaggi con le noci.
2: Lallo, io non mangio formaggi con le noci. No, quelli li mangio.
1: Anche io. Il mio panino preferito è quello al formaggio e noci.
2: Armando.
0: Sì.
2: Questa puzza è davvero insopportabile.
0: Hai ragione,
2: altro
0: Lellina.
2: Che formaggio.
0: A proposito, ma voi lo sapete con che cosa si fa il formaggio?
2: Sì, Armando, con il latte.
0: Brava.
2: E i posti dove si prepara il formaggio si chiamano caseifici.
0: Beh, però sei veramente preparata. Sentite, che ne dite se io apro un pochino la finestra dello studio?
2: Sì, bravo Armando, perché così adesso magari entro un po' di profumo di fiori. Sapete qual è il mio fiore preferito?
1: Sì, lo sappiamo, la rosa.
2: E invece no, Lallo, è il gelsomino, perché è il più profumato del giardino.
0: Ma lo sapete che c'è una bambina che ci ha parlato del suo fiore preferito? È Fait. Ha 8 anni e vive a Milano. E il suo fiore preferito è la margherita.
2: Ah, che carina, Fait. Le piacciono le margherite.
1: Anche a me, a volte le guardo e dico: mangio o non mangio?
2: Mama, non mama. Lallo, mama, non mama. Non mangio, non mangio. Mama, non mama.
0: Beh, Lellina avrebbe ragione, perché in effetti si fa così con la margherita. I petali ti devono dire se qualcuno ti ama o no. E non se è ora di mangiare.
1: Petali, Armando, ma quali petali?
2: I petali del fiore, della corolla.
1: Ma no, io parlavo della pizza margherita. Quando sarà la seconda o la terza pizza margherita, io la guardo e dico: mangio, non mangio. Però la mia pizza preferita è quella al gorgonzola,
2: Uffa, con questo gorgonzola. Che ne dite se per profumare l'ambiente ci ascoltiamo "Ci vuole un fiore"?
0: Mi sembra un'ottima idea, Lellina.

0: Era Ci vuole un fiore, la canzone che abbiamo dedicato a Fight, una bambina che ci ha lasciato un messaggio al nostro numero WhatsApp che è
1: 347 411 2726.
0: E mi raccomando, fatelo anche voi, lasciateci i vostri messaggi. Ciao Armando, ciao Lella, ciao Lallo, abbiamo una cosa bellissima da raccontarti, oppure oggi sono molto triste, ho un bisogno della rubrichella di Lella, ho un bellissimo colmo, una filastrocca, una barzelletta, insomma quello che volete, anche cantarci una canzone, fatelo. Ma a proposito, non vi sembra che la canzone Ci vuole un fiore abbia portato un po' di profumo nello studio?
2: Armando, così, la puzzetta c'è ancora.
3: Beh, io lo riconosco, il profumo dei fiori è più buono di quello dei calzini ammuffiti.
0: Lo vedi? E di quello del formaggio?
3: Beh, Armando, dipende dal formaggio e dal panino. Per esempio, questo con la gorgonzola che ho nello zaino...
0: Cosa?
3: Forse è un po' furtino,
2: Ma... Ecco da dove arrivava la puzza!
0: Ma certo!
3: Sì, è un panino al gorgonzola che avevo messo via per fare la merenda.
2: Che puzza! Io dico che dovresti buttarlo, là.
3: No, secondo me è ancora buono, Io non lo butto, No. È buonissimo.
2: No, buttalo, perché puzza. Lallo, puzza.
0: Facciamo così. Allora Lallo si va a mangiare il suo panino alla gorgonzola, che a lui piace tanto. Noi rimaniamo qui e salutiamo tutti i bambini all'ascolto e le bambine e diamo appuntamento alla prossima puntata di
1: Big Bang.
0: Ciao a tutte e tutti. E prima di salutarci del tutto voglio ringraziare Barbara Cinquatti, che si occupa con amore della nostra fantastica Lella, Piero Marcelli che galoppa insieme a Lallo, Martina Forti che inventa con me le storie di Big Bang. E infine un grazie enorme alla nostra super regista Isabella Carbone, che mette insieme le nostre favolose puntate. Da me, Armando Traverso, un

la mia testa. Ma siamo in trappola. Quel traditore vigliacco figlio di uno sciacallo. Chiunque egli fosse, ormai è sparito con la lampada. Ah, voi, piccolo ladro che non sei altro. Sembra solo una vecchia lampada senza nessun valore. Ehi, qui c'è scritto qualcosa, ma non si legge bene.

0: 10.000 anni lì dentro uno si ritrova col collo tutto incriccato. Voilà, per frena. Che favola essere di nuovo fuori, ragazzi!
1: Hello, allegria, allegria, signore e signori, e benvenuti al nostro show. Salve, tu da dove chiami? Come ti chiami?
2: Aladdin.
1: Aladdin, Aladdin, nome di battesimo o nome d'arte? Ti possiamo chiamare Al o magari solo Din? Che ne dici di Lady? Hai presente? Torna a casa, Lady!
2: Ho sbattuto la testa più forte di quanto pensassi.
3: Disturbo se fumo?
0: Oh, scusa, Cita, non ti avrò bruciato la peluria, spero. Ciao, scendiletta, è qualche millennio che non ci si vede, eh? Qua la nappa, sì, e vai così alla grande.
4: Tu sei molto più piccolo del mio ultimo padrone o sono io che sono più grosso?
0: Guardami un po' di profilo, mi trovi cresciuto?
2: Ferma, aspetta un momento, io? Sarei il tuo padrone?
0: Esatto, è Ganzo il giovanotto.
4: Che cosa vuoi chiedermi? Io sono il più sterminato.
0: Più sapavuoto spinto.
5: Quello più imitato.
0: Ma mai eguagliato. Eguagliato. Il peso massimo della lampada.
5: Tutto per voi in diretta via satellite per esaudire i vostri desideri del sabato sera. Grazie.
2: Come? Grazie, un momento, grazie. Ma quali desideri?
0: 3 desideri, solo 3 e basta. E se vuoi usarne uno per chiederne altri, la risposta è lì. Ma 3, una da festa. Una volta usciti dal negozio, la merce non si cambia.
2: Io sto proprio sognando.
6: Padrone, secondo me non hai ancora realizzato di che si tratta. Perché non provi un po' a concentrarti mentre io passo ad illustrarti le mie possibilità?
7: Nemmeno coi 40 quel ladrone Alibaba è ricco quanto te. E c'è che aiuta, tu sai
6: perché? La mia magia è un certo non so che. Adesso la tua forza è mitica e quando vuoi la puoi adoperare. Saranno finiti tutti i tuoi guai se questa lampada vorrai.

0: me.
1: La vita è un ristorante, è come un gran buffet, perché tutto ciò che chiedi avrai grazie a un amico come me.
0: Oh, son felice di servirti, sei il boss, il re lo sa, e dolci d'ogni tipo assaggerai, gradisci.

afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

0: di quanti voglio fare jazz, perché resistere non si può al ritmo del jazz.
1: Giusto, samba, rumba, rock, roll, twist, cha, cha, cha. Lo stesso prurito non te dà
0: roba che non va.
1: La porca e rondò come il tango e il fostrò
0: roba rococò.
1: Se tu li senti suonar ti farà ricordare
0: l'arca di Noè, sa, sa, sa, sa, olè.
1: Cor geste senti giovane perché
0: hai voglia di ballare te più forte di te.
2: E che non può vien anche tu saprai com'è.
0: Che tutti quanti vogliono fare il jazz, la polca e il rondò come il tango e il foxtrot, roba rococò.
3: Roba che non s'usa.
0: Se tu li senti suonare ti farà ricordare l'arca di Noè.
4: È roba da Matusa.

tutti quanti voglio fare.

Guerrieri di pace mascherati da agonisti del lancio di gavettoni, dispensatori di pessimi consigli sulle tattiche di attacco e difesa dei propri pensieri, domatori di tafferugli solo utilizzando un dito indice precedentemente cosparso di saliva, questa puntata di Pigiama Party è per voi.

si è quel che si è, si fa quel che si fa. Non abbiate paura di essere voi stessi, siete una rarità, unici. Anche a Radio Kids ce ne siamo accorti. Vai con Tondo!

Fai finta di nulla. Mi chiamavano, mi sfottevano, continuavano senza mai colpirmi abbastanza. Il mio nome era soldato Ciccio Bomba, per colpa della forma abbondante dei fianchi. Ero il cinema per questi occhi storti, battute come morsi. La strada non ha regole.

anche con 1000 occhi puntati addosso, anche con 100 miliardi di orecchie che vi stanno ascoltando. Se avete voglia di ballare, ballate. Se non sapete dove farlo, fatelo qui a Pigiama Party. Andiamo dove si balla!

poteva forse mancare a Pigiama Party una musica tale da far scatenare anca, bacino e clavicole? Assolutamente no, Wooly Bully!

0: mi piaci.
1: C'era una volta un caschetto biondo che decise di far ballare tutta Italia e aprire i confini della musica nazional popolare e arrivare in cima alla vetta del mondo. Mia cara ascoltatrice, mio caro ascoltatore Nanetto, ecco il tuca tuca, fatene quello che volete.

con la sua insuperabile ci fa capire che in amore non esistono differenze, non esiste l'alto e il basso, non esiste il grasso e il magro, non esiste il bianco e il nero. Un arcobaleno, quello sì che esiste.

brain. I got a lot of nice girls.

0: Assumo una voce un po' più seria, non so per far bene che cosa. Forse sì, per dirvi che siete su Radio Kids, questa è Pigiama Party, e qui c'è la Grange, per ballare insieme. Vai!
1: Just let me know if you wanna go.

E dopo questa scorpacciata di cavi elettrici, amplificatori e transistor 984 volts, pidili pater pater, sentite che pezzetto!

Grazie a questo brano sono finalmente riuscito a sgranchirmi l'occhio destro, ormai fisso su un arcobaleno speranzoso e portatore di pace. Segue Great Balls of Fire, dove le palle infuocate sono piene di fiori profumati e semi di felicità presente e futura, conditi con salsa a 9 balls, la mia preferita.

Seguaci cercatori di gioia e serenità, è stato un piacere mixare per voi pezzi musicali solo all'apparenza incompatibili tra loro. L'arancione non è altro che un mix di giallo e di rosso, il verde è un mix di blu e di giallo, il grigio del bianco e del nero. Ah, gli opposti, quando si attraggono, non ce n'è per nessuno. Alla prossima, amici miei, al 347-411-2726. Sempre ben accetti i vostri commenti, i vostri saluti, le vostre richieste, anche le più strambe. Ciao, amici, siate felici. Ciao.

0: Chi sarà il più cattivo tra tutti i personaggi delle storie? Amiche e amici in ascolto, dalla città, dal mare, dalle montagne, dalle colline, dai paesi piccoli e grandi, un super saluto radiofonico da me, Armando Traverso. Comincia una nuova puntata di...
1: Bangete!
0: Ciao Lallo!
1: Ciao Armandissimo!
0: E ciao Lella!
1: Ciao Armando!
0: E allora, come abbiamo detto, oggi parliamo di cattivi.
1: Cattivoni o cattivissimi o cattivissimissimissimissimissimi?
0: Beh, un po' di tutto, quello che vuoi, purché siano i cattivi di una storia.
1: A me i cattivi non fanno paura, io sono lo sceriffo del West.
0: È vero.
1: Vieni qua, banditaccio, esci dal saloon, adesso dovrei vedertela con me.
0: Lallo, Lallo.
1: E io sono Lella the Kid. Bang, bang, bang, bang.
0: Wow. Ma siete un vero spasso. Comunque, caro sceriffo Lallo e cara Lella the Kid, oggi voglio chiedervi: qual è il cattivo, ma più cattivo che c'è? Pensateci bene.
1: Secondo me la strega di Biancaneve è cattivissima.
0: Brava Lellina, è vero, è una cattiva molto famosa, tra l'altro.
1: Sì, però anche Crudelia de Mon.
2: Sì, vuole fare pellicette con i poveri cuccioli.
0: Ma sai che mi hai fatto venire in mente un'idea, Lallo? Ascoltiamo insieme la canzone della terribile Crudelia.

0: E siete sempre qui in compagnia di Lallo.
1: Eccomi qua.
0: Lella.
2: E Armandissimo.
0: E siete all'ascolto di Big Bang, sintonizzati sulle frequenze di Radio Kids. E oggi stiamo parlando di...
1: Cattivoni.
0: Eh sì, stiamo parlando di cattivi delle storie. E allora invito anche voi, amiche e amici all'ascolto, qual è il cattivone che vi mette particolarmente paura? Lallo!
1: Aspetta, adesso che ci pensi, Armandissimo, sì. Ci sono anche cattivoni simpatici, però.
0: Vero.
2: Oppure i cattivoni che in realtà sono buoni, tipo Gru di Cattivissimo Me.
0: Giusto, Lellina, perché Gru desidera essere cattivo, ma in realtà ha un cuore d'oro.
2: Ciao.
0: E vuole molto bene alle tre bambine, le tre sorelle. Insomma, non so se Gru può essere considerato un vero cattivo, eh?
2: Io però conosco una cattivissimissimissima, la più cattiva che ci sia.
1: Bello, chi è?
2: È una strega, si chiama Baba Yaga.
0: Lellina, questa è una grande notizia, perché la Baba Yaga è una strega molto potente. E lo dico per tutti quelli che sono in ascolto, oltre ad avere un aspetto inquietante. E poi la Baba Yaga riesce anche a... volare.
1: Scommetto che vola sulla scopa. È una strega, ovvio.
0: No, Lallo, no. La Baba Yaga si sposta dentro un grosso mastello di legno. Tra l'altro, possiede una scopa di rami d'argento e con quella cancella i sentieri nei boschi. Così i poveri viaggiatori si perdono e non sanno più che strada prendere.
2: È davvero spaventosa.
0: Sì, cara Lellina. Ma, insomma, come mai è la tua cattiva preferita? Dici, Lellina, perché la Baba Yaga di solito vive nelle lontane foreste dell'est. Come hai fatto ad incontrarla?
2: Beh, ecco, da qualche giorno è arrivata da queste parti con la sua casa stregata.
0: Ma davvero, Lellina? Sì. Ma intendi proprio la sua casa, quella tipica della Baba Yaga, cioè una casa sopraelevata che si appoggia su delle zampe di gallina?
2: Proprio quella. Si è fermata vicino alla fattoria Cielo Rosa.
1: Ma certo che una casa gallina, ma è proprio tutta strana questa strega.
0: Sì, hai ragione, Lallo. Però questa è una notizia sensazionale. Sapete cosa faremo?
2: Cosa?
0: Intervisteremo la strega, la Baba Yaga. Subito dopo la prossima canzone.

0: siamo sempre noi, quelli di Big Bang, e voi siete sintonizzati sulle frequenze di Radio Kids. E probabilmente vi starete chiedendo perché parlo così piano, e forse anche con un minimo di paura. Beh, è semplice, perché stiamo per intervistare niente po' di meno che la famosa strega dell'est, la Baba Yaga. Coraggio, Lallo. Buongiorno, c'è in linea la famosa strega Baba Yaga?
1: Ma certo che mi chiama, e soprattutto chi sei?
0: Dunque, buongiorno, mi chiamo Armando Traverso, sono di Radio Kids, una radio ascoltata da tante bambine e bambini.
1: E cosa vuoi da me, Armando? In questo momento ho da fare, sto ramazzando il bosco con la mia scopa magica, così quelli della fattoria non troveranno più la strada per tornare a casa.
0: Ecco appunto, strega Baba Yaga.
1: Dimmi, vuoi che ti dimostri i miei poteri? Per esempio, posso trasformarti in un carro zanda?
2: No, povero Armandissimo, è diventato un corvo. Sono Lallo il cavallo.
1: Ottimo, tu invece diventerai una mosca. Va bene, basta. Mi avete già annoiato. Tornate come prima.
0: Grazie Baba Yaga.
1: Grazie. E ora via, sparite. E soprattutto non avvicinatevi alla mia amata casetta gallina.
0: Lallo, si è allontanata forse.
2: Meno male, Armando. Non mi piaceva tanto essere una mosca.
0: Dillo a me, essere un corvo. Anche se per un pochino è stato divertente,
1: Però come facciamo a mandarla via dal bosco? Non può restare lì, è troppo cattiva.
0: Sì, hai ragione, Lellina, ma ho un'idea.
1: Quale?
0: Facciamole sentire di cosa sono capaci i nostri amici bambini.
1: Cito.
0: Ascoltiamo insieme uno dei messaggini che ci sono arrivati al nostro numero, che è
3: 347-411-2726.
4: Ciao, sono Leonor.
0: Ciao, Leonor.
4: Ho 7 anni e vi mando la mia perfida risata.
0: Ui.
4: Ciao.
0: Ma che bella! Grazie, Leonor, della tua risata è davvero cattivissima! E adesso, chissà, sarai riuscita a spaventare la perfida Baba Yaga? La strega se ne sarà andata?
2: Secondo me sì.
0: Allora, Lallo, scopriamolo insieme, dai!
2: Ma io ho paura!
0: Un pochino ce l'ho anch'io, Lallo, però forse la risata crudele di Leonor ha spaventato la strega. Vediamo. Strega Baba Yaga, sei ancora lì?
1: Che paura! Ho sentito una risata molto più cattiva della mia. Sarà meglio che torni a rifugiarmi nei miei boschi dell'est prima che qui si metta male.
0: Lallo! La nostra Leonor ha spaventato la Baba Yaga!
1: Evviva!
0: E allora il pericolo è scampato e noi ci ritroviamo prestissimo per una nuova puntata di
3: Big Bang!
0: Ciao! Bambine e bambini, prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti, che gioca e si diverte in compagnia di Lellina. Grazie anche a Piero Marcelli, che non fa mai mancare la biada e carote al caro Lallo. E poi grazie a Lorenza Cingoli, che ticchetta sui tasti per scrivere i testi insieme a me. E infine un super ringraziamento galattico alla nostra mega regista Isabella Carbone, che taglia, incolla e cuce per confezionare le nostre puntate sempre più smaglianti e divertenti. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao.

0: appartieni a me.
1: Vestita a partonire ancora. Lo sai, l'amicizia è più importante di aver ragione. Bisognerebbe imparare a perdonare, perché a tutti capita di sbagliare. Solo così sarai davvero felice e potrai far sparire ogni

0: Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids. Io sono Armando e sono soprattutto contentissimo di stare sempre qui con voi.
1: E io sono contentissimo di essere con voi un'altra volta sul pianeta che preferisco conquistare con il mio amico Armandino.
0: Ciao Crude, ma come hai fatto ad arrivare? Non ho sentito l'astronave Star Trek. Ma e poi scusami, ma come ti sei vestito oggi? C'hai una mantellina con il cappuccio.
1: Non mi riconosci?
0: No, sì, ti ho riconosciuto. Ma non capisco perché la mantellina rossa. No, e si usa su Marte? Non lo so, il pianeta rosso?
1: No, non vi dico anche un cestino con delle ciambelline? Non ti ricordano niente? No. Annusale!
0: Ma puzzano! Ma che razza di ciambelline sono?
1: Sono quelle di Cappuccetto Rosso. Ah. Ho promesso a Morta del che avrei partecipato alla festa di compleanno dei suoi nipotini e avrei narrato la storia di Cappuccetto per intrattenerli. Ah. Per oggi siete salvi, dai, non ho tempo di invadere la Terra, scusa.
0: Ma scusa, questa è finalmente una bellissima notizia! Va festeggiata con musica!

0: E siete sempre sulle frequenze di Rai Radio Kids, all'ascolto di Big Bang. Io sono il vostro Armando e sono in compagnia dell'alieno crude del pianeta Kot.
1: Salve.
0: Che in via del tutto eccezionale oggi non vuole invadere la Terra perché deve raccontare la fiaba di Cappuccetto Rosso ai nipotini del suo capo Mort Hadel.
1: Senti Armando,
0: sì.
1: Tu che sei abituato a raccontare un mucchio di sciocchezze ai bambini.
0: No, e quali sciocchezze?
1: Sciocchezze. No. Non è che potresti ascoltarmi mentre faccio le prove?
0: Va bene.
1: Voglio essere sicuro di ricordarmi bene la fiaba.
0: Va bene. Allora, dai, inizia. Sai che i bambini ed io siamo ansiosi di ascoltare una delle più belle fiabe dello scrittore francese Charles Perrault. Cappuccetto Rosso.
1: C'era una volta una bambina antipaticissima che ogni giorno andava a trovare sua nonna che abitava nel bosco.
0: E fino qui tutto bene, tranne che Cappuccetto Rosso non era antipatica,
1: insomma,
0: ma una bimba deliziosa alla quale la mamma aveva cucito una mantellina rossa con il cappuccio.
1: E tu come la chiami una nipote che tutti i giorni cucina delle schifosissime ciambelle e le porta alla povera nonna costringendola a mangiarla?
0: Ma veramente non mi risulta che fossero cattive. Io so che erano buonissime e che Cappuccetto Rosso le portava alla sua nonnina che doveva stare a letto perché era un pochino malata e forse aveva l'influenza.
1: Che ingenui voi terricoli. La nonna aveva mal di pancia perché era costretta a mangiare le pessime ciambelle della nipote. Beh, schifezza che puzza. Per questo la povera donna non guariva mai.
0: Io non ho mai sentito una versione della fiaba così, mai.
1: Non conosci la letteratura aliena? Cappuccetto Rosso indossa la sua mantellina, infila dentro al cestino le ciambelle puzzolenti e bruciacchiate e tutta soddisfatta si incammina nel bosco. La la la la la la la la la.
0: E questa parte mi sembra che coincida.
1: Ok. Cammina, cammina, Cappuccetto Rosso non si accorge che un lupaccio grande e grosso, ma tontolone, la sta osservando.
0: Per quanto i lupi nella realtà siano bellissimi animali, quello della fiaba di Cappuccetto Rosso è molto pericoloso. Infatti si vuol pappare la bambina e non è tontolone proprio per niente.
1: Sbagliato! Il lupo si vuole pappare le ciambelline. Quella furbona della nonna, nella speranza di non dover mangiare le pessime ciambelle di sua nipote, chiede al lupo di mangiarle prima che Cappuccetto riesca a portargliele.
0: Io veramente so che il lupo va a casa della nonna,
1: no,
0: la inghiotte in un sol boccone e si mette a letto al posto suo. Qualcosa qui non quadra.
1: Non mi stai per niente aiutando, anzi mi confondi. E se per caso sbaglio, Mort Hadel mi manda a lavorare su Nettuno, il pianeta più freddo del sistema solare.
0: Facciamo così. Allora, dopo mi finisci di raccontare la versione della tua fiaba, perché adesso è venuto il momento di raccontare uno dei messaggi che i nostri amici a casa ci lasciano al numero WhatsApp
1: 347 411 2726.
0: Ma bravo Crude, l'hai imparato.
1: Sono portato per i numeri.
0: Fantastico. E allora, ascolta la barzelletta che ci ha raccontato Matilde da Galliate. Dunque, questa notte non potevo dormire e ho sentito dei rumori provenire dalla cucina. Sai che cos'era? Era il pane che avanzava! Matilde, carinissimo! Sei un'attrice straordinaria, vero Crude? Beh, Crude, non sei gentile, eh? Cioè, insomma, non ti è sembrata una bella barzelletta quella di Matilde?
1: Sì, bellissima. È che, uffa, tu dici sempre che Matilde è brava, cosa vera, eh? Mentre quando racconto qualcosa io mi correggi sempre. Io non ti piaccio perché sono blu, pelosa di un altro pianeta.
0: Ma no, dai, Crude, non fare così. Ma certo che mi piaci. A parte quella tua fastidiosa mania di conquistare la Terra, mi sei anche simpatico. Dai, finisci di raccontare la fiaba, eh? Poi sei così carino con questa mantellina rossa.
1: Fa un bel effetto sul pelo blu, vero?
0: Sì, sì.
1: Vabbè, allora, il povero lupo assaggia le ciambelle di Cappuccetto, le trova anche lui schifosissime, e terrorizzato caccia la nonna dal letto, si infila la cuffietta e si mette sotto le coperte.
0: Bambini, io Crude non lo correggo, perché altrimenti avete sentito ci rimane male. Ma voi lo sapete benissimo che la fiaba non è così. Il lupo si traveste da nonna che ha appena inghiottito e si mette nel letto e attende Cappuccetto Rosso perché vuole inghiottire anche lei.
1: Armando, con chi stai parlando?
0: No, nulla, nessuno. Di pure, continua.
1: Vabbè.
0: Sì.
1: Arriva Cappuccetto Rosso, toc toc, bussa alla porta della nonna, non sa che c'è il lupo.
0: Ma Crude, non è che tu puoi fare tutti i personaggi, eh? Allora, facciamo
1: come
0: così.
1: No, dai,
0: allora, se vuoi, io interpreto Cappuccetto Rosso e tu fai il lupo, va bene?
1: È la prima buona idea che mi proponi da anni.
0: Bene, allora.
2: Ciao, nonnina. Ti ho portato le ciambelline. Come ti senti?
1: Ho mal di pancia. Non posso mangiare le tue pessime ciambelle!
2: Ma a parte che sono buonissime, nonnina, ma... Oh, Che occhi grandi che hai!
1: L'hai notato? Ho usato un ombretto argentato che ingrandisce gli occhi e quando metto anche il rimmel dovresti vedere che effetto strepitoso.
2: Però, nonnina, ma hai anche delle orecchie molto grandi.
1: Trovi?
2: Sì.
1: Sarà colpa degli orecchini che mi hai regalato a Natale, sono troppo pesanti!
2: E poi, nonnina, hai una bocca veramente smisurata. Che bocca grande che hai!
1: Cappuccetto, sei diventata una criticona. Non si tratta così una signora di una certa età. Quasi quasi ti mangio in un solo boccone.
3: E a questo punto dovrebbe arrivare il cacciatore, no. Aprire la pancia, no, del lupo e far saltare fuori la nonna e Cappuccetto Rosso!
1: La nonna è già fuggita per non dover più mangiare le odiate ciambelle e il cacciatore non ci pensa minimamente a far uscire dalla pancia del lupo Cappuccetto Rosso, altrimenti le offre anche a lui. Allora sono stato bravo? Adesso vado alla festa dei nipoti di Mortadel. Quindi ciao, magari torno a invadere appena c'ho tempo.
3: No,
1: nel frattempo mi è venuta fame, assaggerò una delle ciambelle di questo cestino. Oh, che schifo, me l'ho dimenticato.
3: Ciao Crude, e mi raccomando, se non hai tempo puoi rimanere su Cotte, non preoccuparti di venire a invadere la terra. Ciao e buona festa di Mortadel.
1: Grazie Armando, grazie. Che mal di pancia, se trovo Cappuccetto gliene dico 4.
3: Anche noi ora dobbiamo salutarci, ma ci tenevo a ricordarvi che nella fiaba la nonna e Cappuccetto Rosso si salvano e il lupo fugge via e non si fa mai più vedere da queste parti, come speriamo succeda al nostro Crude. Noi ci sentiamo presto, sempre qui su Big Bang! Prima di salutarci del tutto voglio ringraziare Andrea Calabretta che racconta le fiabe insieme a Crude, a Martina Forti e a me e la nostra Isabella Carbone, la regista fiabesca. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio.

Sull'arca di Noè tutti gli animali vissero insieme per 40 giorni e si vollero tanto bene. Sapete perché? Questa storia ve lo dirà.

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Buongiorno a tutti, sono Giovanna Giacomini, pedagogista, formatrice e ideatrice dell'approccio pedagogico Scuole Felici. Oggi sono davvero felice di essere qui per raccontarvi il mio nuovo libro illustrato che si intitola La ricetta per fare un papà. È un libro che nasce certamente dal mio lavoro come pedagogista, ma anche da qualcosa di molto personale, perché dentro questa storia ci sono dei pezzi della mia vita, del mio percorso come mamma, domande, paure e riflessioni che mi hanno accompagnato negli anni, e in qualche modo questo libro ha trovato delle risposte. La protagonista si chiama Alba, ha 5 anni, e attraverso il dialogo con la nonna Tramonto cerca di capire che cosa significhi davvero essere un papà. Oggi esistono tante famiglie diverse, ci sono bambini che crescono con una mamma sola, con un papà, con i nonni, famiglie ricostruite, dove non c'è magari il legame biologico tradizionale, ma ogni giorno ci sono persone che scelgono di esserci. Allora vorrei lasciare un messaggio, sicuramente con questo libro, a tutti i bambini, che è: la vostra storia va bene così com'è. Potete essere dei bambini felici, amati, con un futuro luminoso davanti. E agli adulti che magari stanno crescendo un figlio da soli, tra mille fatiche, vorrei dire una cosa che avrei voluto sentirmi dire anch'io: andrà tutto bene. Non serve essere perfetti, non serve essere dei supereroi. Questo libro voleva essere proprio questo, un piccolo abbraccio. Il libro è illustrato da Margherita da Pont ed è edito da Badibibu Italia. Vi ringrazio tantissimo per avermi ascoltata, un abbraccio grande a tutte le famiglie e un saluto a tutti gli ascoltatori.
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su raiplaysound.it.

0: Tutte bambine, bambini, un super saluto radiofonico da me, Armando, Armando Traverso, e bentornati a questa nuova puntata di Big Bang! E oggi voglio farvi una domanda. Vi piacciono i libri? Ma quanto sono belli! Quanti viaggi si possono fare restando seduti sul divano? Si apre un libro e ci si ritrova in montagna, su una nave pirata, in mondi impossibili. Sono come astronavi che ci fanno viaggiare nello spazio e nel tempo.
1: Ehi, scusi, si può spostare che blocca il traffico? Oh, ma guarda, Armando!
0: Bambini, avete visto che magia? Ho detto astronave ed è spuntato l'alieno.
1: Sì.
0: Il più farlocco, il più buffo, il più scarso e cattivo alieno dello spazio.
1: Ah, forse volevi dire il più terribile del pianeta Cotto, il più perfido, il più orrendo, il più colto.
0: Colto?
1: Sì, colto. Colto con la K maiuscola.
0: No, intanto colto non si scrive con la K.
1: Una K serve sempre.
0: Vabbè, soprattutto in cucina magari.
1: Ma che cosa vuoi capirne tu? Io tra le altre cose sono un intellettuale dello spazio. Un amante dei libri.
0: Ma dai, tu,
1: sì,
0: crude.
1: Sì.
0: E sono piacevolmente sorpreso. Ti piace leggere i libri?
1: Certo, terricolo. Ho anche una biblioteca.
0: Ah, davvero? E dove?
1: Sulla Star Speck, la mia astronave.
0: Crude, ma è bellissima questa cosa. E quanti volumi hai? 100?
1: No.
0: 1000?
1: Non farmi ridere.
0: Sono impressionato. Centinaia di libri, 1 milione.
1: La pianti di dare i numeri?
0: Vabbè, allora dimmi tu quanti libri hai.
1: Uno.
0: Uno?
1: Uno, ma molto lungo. Molto lungo. Tante pagine, tantissime.
0: Ma che significa?
1: Okay.
0: E dimmi, Crude, qual è il titolo di questo libro lunghissimo? Come se i libri si misurassero per pagine. Vabbè.
1: Certo, si chiama Fiabe crudeli con la K. Così non dormi e sputi la pappa.
0: No, dai. Ma perché non abbiamo un'invasione normale di alieni dallo spazio? Quelli con i tentacoli laser che distruggono tutto, fanno paura. Belli, prevedibili. Gli alieni quelli veri.
1: Capisco la tua espressione che non capisci.
0: Ah, perché tu riesci a vedere anche le espressioni per radio?
1: Certo, nulla mi scappa.
0: Con la K?
1: Non mi confondere. Che cosa volevi sapere?
0: Perché il libro si intitola Fiabe crudeli con la K, così non dormi e sputi la pappa.
1: Certo che siete strani voi terricoli. Scusa, a che cosa servono le fiabe?
0: A stare insieme e a sentire una bella storia.
1: Bravino. E che cosa si fa con le fiabe quando ci sono i bambini?
0: Si leggono, specialmente prima di andare a dormire, perché ai bambini piacciono molto le storie di principi, principesse, draghi,

0: terrorizzarli,
1: ma no,
0: e possibilmente fargli sputare tutto quello che hanno mangiato a cena.
1: Che
0: la
1: dici?
0: Pappa.
1: No.
0: Così si fanno crescere dei sani e orrendi futuri alieni da combattimento.
1: Ecco, dovevo immaginarlo,
0: certo.
1: Quindi voi su Kot, sì, la notte prima di andare a dormire
0: spaventiamo i piccoli alieni con storie terribili.
1: Mm.
0: Ti faccio un esempio.
1: Dai.
0: Ecco, prendiamo la fiaba dei quattro musicanti di Brema.
1: No, bella, è una di quelle che mi piacciono di più. Allora, te la racconto. C'erano una volta quattro animali.
0: Un dinosauro, un drago a tre teste, uno squalo e un boa constrictor.
1: Ma no, ma che dici, crude? Ma no, un cane, un gatto, un asino e un gallo.
0: Un callo, vorrei dire. Avevano tutti un callo sul piede che li rendeva nervosissimi.
1: Ma quale callo? Erano quattro animali, vecchi. Destinati alla solitudine.
0: Oh.
1: E allora hanno un'idea. Faranno una banda e andranno a Brema.
0: Questo è molto simile alla nostra versione.
1: Eh.
0: Da noi fanno una banda,
1: sì,
0: criminale naturalmente.
1: Ma come criminale?
0: Sì, una banda criminale, e vanno a mangiare un gelato alla crema.
1: Ma no, no, non crema. Brema con la B.
0: No, non Brema, crema con la K.
1: Ma tu la K la metti ovunque?
0: Certo, anche nel caffè. Scusa, ma mi scappa la K.
1: Vabbè, Brema è una città della Germania e i quattro animali decidono di imparare a suonare ognuno un suo strumento.
0: Il gatto la batteria, il cane il basso, il gallo chitarra elettrico e l'asino fa il cantante e fanno un gruppo rock.
1: Questa mi piace. E allora sai che facciamo? Ci ascoltiamo un bel pezzo rock.
0: Lo faccio io.
1: No, tu no.
0: Non posso far niente.
1: No.
0: Fai.

0: con me, non me l'aspettavo, ma come al solito non ci posso fare niente. Sono in compagnia dell'alieno Crude del pianeta Kot, che è arrivato a bordo della sua astronave, la Star Spec, agli ordini del terribile capo Mort Hadel.
1: Ne approfitto per salutare la mamma. Ciao mamma, come va?
0: E stavamo parlando della fiaba dei musicanti di Brema, quando i quattro animali, il cane, il gatto, il gallo e l'asino, si recano in città e, cammin facendo, stanchi e affamati, vedono nella notte delle lucine.
1: Un'astronave aliena!
0: No, era una casa
1: aliena.
0: Si affacciano alla finestra e scoprono dei briganti che stanno per cenare.
2: Cosa c'è di buono? Dammi quel salame.
0: Che succede? Crude, perché piangi?
1: Questa parte mi commuove sempre. I briganti,
2: poverini.
0: Ma quali poverini? Sono terribili ladri, cattivi e disonesti.
1: Bravi, bravi, bravi.
0: Vabbè, i quattro animali hanno un'idea. Salgono ognuno sulle spalle dell'altro. Formano una torre con alla base l'asino, poi il cane, poi il gatto e in cima il gallo. Spalancano la porta e ognuno fa squarciagola il proprio verso. L'asino
1: triglia,
0: raglia. Il cane
1: cana,
0: abbaia. Il gatto miagola e il gallo
1: galleggia.
0: E tu affondi. No, canta.
1: Come canta? Da noi cotto il gallo galleggia, soprattutto se lo metti in una vasca.
0: I briganti credono di trovarsi di fronte a un mostro e scappano terrorizzati.
1: Scusa, è più forte di me. I briganti mi commuovono sempre.
0: I quattro amici entrano in casa e ne approfittano per mangiare e dormire. I briganti però, scappando, hanno lasciato dentro casa il loro bottino.
1: Una piccola botte?
0: Il bottino. I soldi rubati qua e là.
1: Il frutto di un onesto lavoro disonesto. Che ingiustizia.
0: Così i briganti decidono di provare a recuperare il tesoro. Ma hanno paura del mostro che c'è dentro la casa. Si avvicinano al covo e vedono le lucine che sono spente.
2: Forse il mostro se n'è andato, dice il capo,
1: che si chiamava sicuramente Crude.
0: I briganti decidono di mandare a controllare dentro casa il più fifone di loro. Lui sì, che si chiamava Crude.
1: Dai, racconta, non perderti in dettagli, su.
0: Il brigante accende una candela.
1: Oh, io inizio a avere paura.
0: Ma appena entra il gatto, soffia e lo graffia. Il cane gli morde una gamba.
1: No.
0: L'asino gli dà un calcio nel sedere. E il gallo lo stordisce con un fortissimo
1: chicchirichì.
0: Il brigante scappa a gambe levate e, una volta raggiunto la banda, urla:
1: nel covo c'è un'orribile strega che mi ha graffiato la faccia, e poi sulla porta c'è un uomo col coltello che mi ha ferito la gamba, e nel cortile c'è un mostro che mi ha colpito con un bastone di legno, e in cima al tetto c'era un giudice che diceva: portatemi quel brigante.
0: Ma sai che lo fai bene il fifone?
1: Che vuol dire?
0: I briganti decidono che è troppo pericoloso tentare di recuperare il denaro e decidono di scappare via per sempre. E a quel punto i quattro amici decidono che è inutile andare a Brema, visto che ora hanno una casa, del cibo e soldi in quantità. D'ora in poi vivranno in serenità, per sempre felici e contenti. Ah, lo vedi? Ti sei commosso, Crude?
1: Sì, non posso farne a meno.
0: Lo so. Però sai una cosa? Io non posso vederti così triste ogni volta che i cattivi vengono sconfitti. Perciò ti racconto la barzelletta che ci ha lasciato Gabriele, che vive in provincia di Mantova. Sai dove l'ha lasciata?
1: Non lo so.
0: Dovresti.
1: Forse...
0: Guarda, ce l'hai tatuato sul braccio.
1: È vero.
0: Che numero è?
1: E questo è il numero di scarpe che ho io, 844.
0: No, l'altro numero.
1: Ecco, 347-411-2726.
0: Bravo.
1: Mi ricorda una canzone, faceva 347-411-2726.
0: Bene, e il nostro Gabriele, che vive a Mantova, ci ha detto: allora, sapete che cosa hanno in comune una squadra di calcio ultima in classifica e un dentifricio?
1: Non lo so che cosa.
0: Sono entrambi perdenti. Grazie Gabriele, molto carina. Non è importanza, non è importanza. Ma no, adesso perché piangi di nuovo?
1: Perché penso sempre a loro.
0: Ai quattro animali, per sempre felici e contenti? Lo so, è commovente, vero?
1: Ma io io pensavo ai briganti.
0: Ma dai, Crude, per favore, un po' di dignità.
1: Non più parte di me.
0: No, vabbè, bambini, e su queste lacrime amare è giunto il momento di salutarci. Qui ho un alieno da confortare. Ci ritroviamo presto, sempre qui, con Big Bang. E prima di salutarvi, volevo ringraziare un amico di Crude.
3: E chi è?
0: È uno che lo sopporta, non so come faccia.
3: Ma chi è?
0: Andrea Calabretti.
3: Mai sentito.
0: Poi volevo ringraziare Martina Forti, che scrive insieme a Crude e a me le nostre storie. E un ringraziamento spaziale alla nostra super regista Isabella Carbone. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao ciao ciao ciao. Lo sapevo che mica se ne è andato così. Cioè, vieni qua.
3: Hai un fazzoletto?
0: Sì, però no, quello non te lo do. Appoggia la testina. Lo sapevo io.
3: Cosa? Più forte di me.
0: Mamma mia.

lo sguardo suo su me posò, sfiorò la zampa ma paura non provò. Son certo che mi sono illuso, lei non mi aveva mai guardato con quel viso.

0: Percussioni, archi, piatti,
1: paro,
2: lei di accanto se ne sta seduta lì.

La favola di oggi ci insegna che studiare apre la mente nell'ignoto, poi ci fa viaggiare e ci fa scoprire tante cose belle. Talvolta può salvare la pelle e talvolta può salvare

That's why coffee's for grown-ups.

0: There's so many people.
1: How do you keep them all straight?
0: Oh,

0: Fuochi lunari. Anche oggi Lampadino e Caramella corrono al parco dell'elefante e trovano Fabio e Luca seduti dentro un tronco vuoto, poggiato a terra.
1: Cosa state facendo, amici?
2: Stiamo giocando agli astronauti.
3: Andiamo sulla Luna e questo è il nostro razzo spaziale.
4: Sarà un'avventura bellissima!
0: Intanto l'uccellina Zilia è arrivata per chiamare i bambini.
4: È arrivata Zilia! Dobbiamo andare nel Magiregno!
1: Ciao amici e buon viaggio!
0: I due fratellini corrono sotto la grande quercia, dove si prendono per mano e pronunciano la formula magica.
5: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portone!
0: Trasportati dal vortice magico nel Magiregno, i due bambini trovano ad aspettarli il cagnolino Zampacorta.
6: Ciao Lampadino, ciao Caramella!
5: Ciao Zampacorta!
6: Oggi c'è lo spettacolo di magi fuochi d'artificio!
4: I fuochi d'artificio sono colorati e luminosi!
1: Sono belli, ma a volte troppo rumorosi!
6: Qui nel Magiregno non fanno rumore, ma divertenti fischi! Andiamo al Magimuseo, lo spettacolo sarà lì!
0: I tre amici arrivano davanti al Magimuseo. Gli abitanti sono riuniti intorno a Re Zampasaggia e Pandaguro per assistere alla gara. Il simpatico Armadillus presenta l'evento.
7: Amici del Magiregno, sta per iniziare la gara di magi fuochi. Chi sarà l'ignoto sfidante di quest'anno per la campionessa Linda?
4: Siamo arrivati appena in tempo.
7: Non è difficile scoprirlo. Ecco a voi, Duca Puzzoloso!
0: Il Duca e le due faine raggiungono il centro del piazzale con i loro razzi.
1: No, lo sfidante di Linda è puzzoloso!
4: Speriamo non combini qualche guaio!
8: Presto, faine, passatemi un razzo!
0: Duca Puzzoloso accende la miccia e il razzo parte, ma non sale alto nel cielo e quando scoppia fa poca luce. Agli spettatori non è proprio piaciuto. Ora è la volta della coniglietta. Il suo razzo esplode altissimo, liberando una pioggia di colori. E gli abitanti sono entusiasti.
5: Evviva!
9: Lancio perfetto! Sono imbattibile!
7: Che fuochi spettacolari! Anche quest'anno Linda si conferma la più brava!
0: Ma Duca Puzzoloso non ci sta a perdere e ordina alle faine di confezionare un super razzo.
8: Metteteci dentro tutta la polvere scoppiettella che abbiamo!
10: Agli ordini, capo!
0: Le faine montano sul razzo per riempirlo meglio.
8: Con questo super razzo vincerà di sicuro!
0: Ma il perfido Duca accende la miccia troppo presto e il razzo parte verso il cielo, portando con sé le sfortunate faine.
1: Povere faine, sono volate via!
4: Dove saranno arrivate?
11: Entriamo nel Magimuseo e scopriamolo con il Magitelescopio.
0: Nel Magimuseo, Pandaguro guarda attraverso il Magitelescopio.
11: Il razzo con le faine è incastrato nella Magiluna!
12: Bisogna arrivare lassù e salvarle! Anche loro sono parte del Magiregno!
0: Lampadino ricorda i suoi amici al parco.
1: Dobbiamo fare come gli astronauti e raggiungerle con un razzo spaziale.
4: E dove lo troviamo?
0: Arriva il direttore del museo, Gallo Leo, che ha la soluzione.
13: Venite con me, amici.
0: Il direttore conduce tutti in un ampio cortile, dove c'è un razzo spaziale pronto al decollo.
13: Ecco il super magirazzo.
9: Com'è grande!
13: È pronto per l'esplorazione del magispazio ed è perfetto per salvare le faine.
9: Lo piloterò io, ma avrò bisogno di aiuto.
4: Veniamo noi con te, Linda, vero amici?
5: Sì!
9: Allora saliamo a bordo e partiamo. Non c'è tempo da perdere.
0: I motori si accendono e il super magirazzo parte verso il cielo. I quattro amici volano veloci nello spazio e raggiungono le faine incastrate nella Magiluna.
9: Ecco le faine, amici! Scendete a prenderle e portatele a bordo!
1: Va bene, Linda! Tu, Zampacorta, apri il portellone!
4: D'accordo, Lampadino!
0: I fratellini, tenendosi per mano, saltano giù, atterrano sul suolo della Magiluna e vanno verso le faine facendo grandi balzi.
1: Che grandi salti che si fanno sulla Magiluna! Mi sento leggerissimo!
4: È vero! Sembra di rimbalzare in alto e di andare al rallentatore!
0: Con un ultimo salto, Lampadino e Caramella raggiungono le faine e le afferrano. Dopo aver girato intorno alla Magiluna, Linda e Zampacorta ritornano con il super magirazzo per riprenderle a bordo.
5: Missione compiuta!
9: Lampadino, Caramella, siete stati bravissimi! Torniamo indietro!
0: Il super magirazzo atterra davanti al Magimuseo. Tutti lo accolgono entusiasti.
12: Bravi piccoli amici, avete effettuato un super salvataggio.
0: Duca Puzzoloso invece accoglie le faine con il solito rimprovero.
8: Imbranati, per colpa vostra ho perso la gara.
7: Anche quest'anno Linda è la regina dei magifuochi d'artificio del Magiregno.
14: Evviva!
0: Missione Magiluna compiuta. Salutati tutti, Lampadino e Caramella corrono alla Grande Quercia, dove si prendono per mano e pronunciano la formula magica per tornare a casa.
5: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portone!
3: Lampadino e Caramella nel Magiregno degli Zampa. Il primo cartone animato al mondo, accessibile a tutti i bambini. Potete seguire le nostre avventure su Rai Yo-Yo e Rai Play ed ascoltarci anche su Rai Radio Kids e Rai Play Sound.
5: Vi aspettiamo! Ciao bambini!

0: La buonanotte di Radio Kids con Lorenzo Tozzi.
1: Ciao bambini, come state? Mi piace essere qui con voi. Questa sera vi darò la buonanotte con una canzone che parla di un bambino che vuole molto bene al suo papà. Più del sole, più della luna, più del cielo, più del mare, più di tutto ciò che vi viene in mente. Sicuramente anche voi volete molto, molto bene al vostro papà. Allora, chiudiamo gli occhi

Buonanotte bambini e sogni d'oro. Un bacio, un abbraccio dal vostro amico Lorenzo. Buonanotte.

Notte fonda, discoteca, un tricheco, una tricheca. Lui ingellato col gessato, lei mesciata e lampadata. Pachidermi dondolanti, sopra ritmi trascinanti, si dimenano con grazia, finché avviene la disgrazia. Il tricheco è un narcisista, vuole il posto del cubista, quindi accosta il ragazzotto e gli molla un gran cazzotto. Interviene il buttafuori che gli grida: ma sei fuori? E il tricheco mezzo sbronzo gli risponde: brutto bonzo. La tricheca a questo punto tra una lacrima e un singulto

ma quel giorno fu diverso. E il tricheco era più sverso, più suonato del normale, era proprio un animale. Con un piede sul cubista, steso al centro della pista, ringhia è il primo della lista e poi punta sul barista. Al rumor della minaccia, il barista cambia faccia e per non finire male si traveste da cinghiale, che qua arriva ed è spiazzato, pensa, sono allucinato, ho bevuto troppi whisky e per fiaschi prendo fischi. Barcollante imbufalito, lancia un orrido barrito, poi si inciampa in un boccale, finisce orizzontale.